0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993, la band irlandese pubblicava il suo album di debutto, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Virgin Classics 1973.

quindi

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 3.
5: It's 3 a.m.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: basta una serie di note. Il resto è improvvisazione.
1: Jimi Hendrix. Virgin Radio. Style Rock. Halloween.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Morning Glory. Morning Glory.
3: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 4.
5: It's 4 a.m.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Virgin Classics 1974.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ci deve essere un modo migliore per fare le cose che vogliamo. Un modo che non inquini il cielo, o la pioggia, o la terra.
1: Paul McCartney.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta. Fileni.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Ah, dai ragazzi! Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: Long Playing Stories.
14: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
15: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
14: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
13: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
9: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: Temperature in aumento.
11: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
13: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
18: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
19: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
20: Siamo in radio, non si vede nulla.
19: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
21: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
3: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
21: Bravo Carlo, sono venute bene?
3: In realtà no, direi proprio di no.
21: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
3: Flyer Alarm.
21: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
22: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
23: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
22: Ah, lo rifacciamo?
0: Style Rock.

0: Bye.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993, la band irlandese pubblicava il suo album di debutto, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Da Carrefour, 96 ore scontate.
3: Fino al 24 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
10: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
11: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
12: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
13: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
21: Chi è?
20: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
21: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
20: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
22: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
23: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
24: Virgin Radio.
10: Sono le 6 e 28 minuti. TG Com 24. Breaking News.
0: Buongiorno da Mattia Venini. Lo sdegno del mondo sul ministro israeliano Ben Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flotilla. Ira di Mattarella e del governo, convocato l'ambasciatore di Tel Aviv, critico anche Netanyahu, nelle prossime ore il rientro degli italiani. Stati Uniti e Iran verso l'intesa sulla fine della guerra. Trump ha annunciato al premier israeliano Netanyahu una lettera di intenti da firmare insieme a Teheran, che porterà 30 giorni di trattative su Hormuz e nucleare, alta tensione fra i due leader. Intanto si apre anche il fronte cubano, l'ex presidente Raul Castro incriminato negli Stati Uniti per l'abbattimento di due velivoli civili in Florida nel 1996, in cui morirono tre cittadini americani. Havana furiosa, libereremo l'isola, dice Trump, non ci sarà escalation. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, che aveva pesantemente criticato Israele. Non poteva entrare nel paese né aprire conti bancari. Ieri recuperati gli ultimi due corpi dei cinque subitaliani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Odennino. Si indaga sulle cause dell'annegamento. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Nei prossimi giorni a Roma l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Calcio, senza storia la finale di Europa League a Istanbul, il trionfo 3-0 dell'Aston Villa sul Friburgo. Gli inglesi tornano a vincere un vero trofeo in Europa dopo la Champions e la Supercoppa dell'82, quinto successo nella competizione per l'allenatore Emery. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
2: Buongiorno!
3: Buongiorno, benvenuti, benvenuti in Rock and Talk, puntata oggi sì che è giovedì, giovedì 21 maggio.
2: 21 maggio, primo giorno d'estate!
3: Yeah! Sì, come no? Beh in un certo senso sì.
2: Ieri ho fatto la prova costume. Perfetto.
3: Perché avete anche la piscina nel tuo condominio a Cinisello?
2: No, che c'entra, però sono pronto per andare al mare.
3: Ah, vabbè, ma una piscina perfetto, gonfiabile, può sempre metterla in giardino in realtà.
2: Volendo, in effetti, sì, così per far godere
3: bravo, le
2: il vicinato.
3: Bene, bene, bene, c'è Patrizio in regia.
2: Oh, bentornato Patrizio.
3: E poi c'è, allora, siccome qui mi si dà oramai da tempo del democristiano, ma se c'è un vero democristiano che ha resistito a diverse epoche ed è sempre lì...
2: Il suo nome è?
3: Riccardo Buccieri.
2: Ah, non c'è Ruttigini. No, Riccardo Buccieri. Vabbè, ma lui è all'impermeabile.
3: Riccardo Buccieri ha attraversato ogni epoca indenne,
2: sì,
3: proprio.
2: Sì, su di lui scivola tutto via.
3: Sì, sì, si lascia scivolare tutto addosso. Ed è così che lo ritroveremo. Bello. Sì.
2: 342-4141-411, diteci qualcosa di intelligente, per cortesia.
3: Antonello Piroso lo farà al posto nostro. Ecco, ti rispondo io. Lo farà alle 8:15 al posto nostro.
2: Ci prova, non sempre ci riesce. Pazienza,
3: non esageriamolo, tirare questa
2: vabbè che noi
3: coltellata,
2: distendiamo il tappetino rosso ogni volta che deve arrivare, però tutto c'è un limite.
3: Bravo, tutto c'è un limite, basta, è un'indecenza, ok? Questo diciamo, sì, in generale, ogni tanto va bene dirlo, ecco.
2: Sono venuto in moto, giacchetta leggera, maniche corte, si sta bene, quindi uscite con coraggio, caricatevi con Rock and Talk e poi buona giornata a tutti.
3: Buona giornata a tutti con i vostri preferiti. Gli Spring Off che stanno per arrivare con uno dei loro pezzi più amati.
2: Che ci dice di andarcene già da quest'ora.
3: Sì, sì, dalla serie Levate.
2: Via. Let's go!
3: Dai, traduzione però per il pubblico in italiano, Guerra Getaway, quindi più che Levate te ne devi andare. Sì. Ah, è per noi, dici?
2: Vedi un po' te, l'hanno scritto.
3: Ah, pure i messaggi subliminali di Pierfilippo Colombi. Pierfilippo Colombi, sai qualcosa da dire? Bro, vieni qui, parliamone a quattro occhi al primo piano, capito?
2: È che non lo vedo quell'uomo.
3: È inutile che te nascondi lì nel castello. Esatto. Dal primo al settimo è un attimo in ascensore. Andiamo!
2: Esatto. Io!

0: the Future, YouTube su Virgin Radio. E adesso la seconda pagina, che riguarda i reali d'Inghilterra che ieri sera a Belluno sono stati fermati dalla polizia, trovati in un carro funebre.
1: Ma
0: ubriachi.
1: No,
0: però ubriachi ci sta. No. Dai, dillo, raccontaci.
1: Allora, qui innanzitutto non dobbiamo compromettere le relazioni diplomatiche con la corona britannica, ci mancherebbe altro. Quindi i nostri ossequi a Re Carlo III e alla regina Camilla. E la regina Camilla, che ieri hanno fatto una visita sorpresa in Irlanda del Nord, scegliendo di mostrarsi in un clima informale, nonostante le severe misure di sicurezza che sono state predisposte per l'occasione. Durante la prima giornata trascorsa a Belfast, i sovrani hanno voluto entrare in contatto diretto con le tradizioni e l'atmosfera locale. Cosa hanno fatto? Hanno degustato whisky.
0: Dillo. Prima
1: già
0: di pranzo.
1: Nelle ore precedenti al pranzo, partecipando poi, perché dopo il whisky c'è stata la festa.
0: Certo.
1: E che cosa è successo durante questa festa? Che il sovrano ha anche provato a suonare il bodhrán, che è questo tamburo della tradizione irlandese, divertendo molto i presenti. In uno dei momenti più curiosi della giornata, il re si è esibito anche in un breve ballo improvvisato con un abitante di Belfast nato nello Zimbabwe, che alla fine dell'incontro ha scherzato: ma il sovrano se la cava davvero bene con il ritmo. E voglio dire, cosa avresti potuto dire a Carlo? Che ammesso che non fosse capace di ballare, bravissimo, balla nessuno.
0: Ma poi sono andati in una distilleria.
1: Vedi come balla Carlo, quello è stato il tormentone della giornata. Hashtag vedi come balla Carlo. E allora, no, pensavo che sono scene in realtà che non riguardano solo i reali, riguardano tutti noi, perché raccontateci quella volta che avete fatto faville, che avete rubato la scena ad una festa, dal matrimonio degli amici alla sagra di paese, va bene?
0: Dai,
1: oh, 342 4141 411. Tu.
0: Non mi ricordo.
1: Dai, ci la rubi sempre la scena.
0: Rubi la nipote. Senti un po', non hai detto che a un certo punto nel repertorio c'era anche E la vita le bella, basta avere l'ombrella.
1: Certo.
0: E lì Carletto ha cantato come a squarciagola.
1: E ballato, perché il pezzo forte è stato il ballo, ragazzi.
0: Bruce Springsteen, dai, scriveteci le vostre feste. Forza.
1: Andiamo?

0: Just Like Firewood, questo era Bruce Springsteen su Virgin Radio e sentiamo quand'è che avete rubato la scena come Carlo e Camilla in Irlanda del Nord.
1: Buongiorno, una volta un matrimonio di un amico, ho lasciato tutti senza parole cantando tipo karaoke la canzone Starman. Niente, la cosa strana è stata che dopo non mi hanno servito più vino.
0: Ti credo.
2: Col vino si canta meglio, dicono. Me lo sono ricordato una situazione, un evento in cui ho rubato la scena. Diciamo che sono finito al centro della scena. Avevo solo 3 anni, forse nemmeno 4. Sì, nemmeno 4, ero piccolino perché ero in vacanza dai miei nonni nella Sicilia più rurale. E allora, tanti decenni fa, l'acqua i miei nonni la tenevano nella giara, si parlava di giara,
0: di terracotta.
2: Bene, io con una spinta l'ho fatta cadere, si è rotta, era tra l'altro una giara alta quanto me, e spaventatissimo mi sono nascosto sotto il letto e mi sono addormentato. Tutto il quartiere mi ha cercato per ore e poi quando mi sono svegliato pensavo di ricevere mazzate
0: e invece
2: ho ricevuto abbracci,
0: una carezza volevano darsi, cioè povero
2: erano
0: piccolo,
2: tutti concentrati sul piccolo docchino,
0: povero piccolo Feelgood che ha rotto la giara. Vieni qua che non ti faccio niente.
2: Sembra la scena di un libro di Pirandello.
0: Infatti no, mi domandavo il perché poi ti stessero cercando tutti. Evidentemente la rottura della giara ha creato uno scandalo. Dice, chi è stato a rompere la giara?
2: La nonna si è spaventata, l'ha detto alle vicine
0: e via.
2: E tutti a cercarmi.
0: Partita la caccia alle streghe.
2: Ero sotto il letto.

0: One Way or Another, era la fine degli anni 70 e arrivavamo così in grande spolvero, insomma in quell'epoca con Blondie su Virgin Radio in Rock and Talk, in grande spolvero anche i nostri amici che ne hanno combinate, come si dice, ne hanno fatte più di Carlo in Francia, è proprio il caso di dirlo, ecco sì, sentiamo, sì, sì. Sentiamo.
1: Allora per esempio Ileana da Torino dice che una processione di quartiere in strada, leggermente alticcio, no, lei scrive qualcos'altro, ma non può diventare una trasmissione di alcolisti questa. Aver fatto le condoglienze a tutti i partecipanti, ha fatto le condoglienze, ma a tutti
0: era una festa di paese, pensa.
1: Hai capito?
0: No, ma Ileana, io infatti voglio Ileana. Dire questo, ragazzi,
1: t'hanno fatto sindaco voi, eh?
0: Voi siete maliziosi perché eravamo partiti con il rubare la scena ad una festa, che non vuol dire aver bevuto. Voi invece ho capito che l'avete intesa solo in un certo modo.
1: I tuoi cari reali di Inghilterra hanno bevuto prima del pranzo,
0: un po' di whisky, non si sono mica ubriacati,
1: hanno suonato, ballato e sono andati poi a visitare una distilleria. Adesso voglio dire,
0: vabbè, cioè, erano assolutamente sobri, ma veramente siete maliziosi, ragazzi. Buongiorno, Living Proof.

0: Living Proof, Bon Jovi, Super Gin Radio. E dire che con questa seconda pagina io credevo di darvi i famosi 15 minuti di celebrità della vita. Pensavo mi raccontaste quella volta che, avete, che ne so, in cui avete vinto un torneo di padel rubando la scena, in cui avete vinto la caccia al tartufo in paese, e invece tutti a parlarmi di situazioni al limite.
1: Si scivola verso il basso.
0: Verso il basso.
1: Racconta questa qua, dai.
0: Mauro da Lecce, dobbiamo. Allora, Mauro da Lecce,
1: mamma mia,
0: come ha rubato la scena lui una ventina d'anni fa, ai tempi dell'università, durante una festa a casa di amici, non stava bene e ha pensato di sentirsi meglio dalla finestra del quinto piano. Fortunatamente, dice lui, era in disparte, nessuno della festa si è accorto di nulla, ma il giorno dopo quelli dei piani sottostanti è come se se ne sono
1: accorti. Non l'ha detto perché non aveva il coraggio di dirlo. Quest'uomo ha vomitato dal balcone.
0: Ma possibile? Nulla. Siete irrecuperabili. Basta.
1: Dalla prossima settimana cambiamo. Via la seconda pagina. Basta interazione. Rovinano tutto.
0: Bravo.
1: Noi partiamo alti e qui loro si vola ci trascinano basso, verso il basso.

0: Stop me if you think you've heard this one before. Gli Smith su Virgin Radio. Morrissey, dove va? Va il 19
1: il
0: luglio.
1: Il 19 luglio a Lake Sound Park di Cernobbio, 21 luglio in piazza Alfieri de Asti. Due concerti targati Virgin Radio. Tra poco vi raccontiamo tutte le ultime sul traffico.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 7.
5: It's 7 a.m.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Un chilometro di coda per operazioni di ripristino incidente invece sulla A13 tra Altedo e Ferrara Sud viaggiando verso Padova. Sulla A24 incolonnamenti per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 1 via Aurelia si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci stazione di Albinia e Grosseto Nord. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Ed è arrivato il momento dell'angolo culturale, grazie al vostro supporto, alla vostra collaborazione. 800-324-330, volate alto voi adesso e fateci sentire quante ne sapete.
1: Una più del diavolo sicuramente.
0: Quello di ieri è stato terribile,
1: credo uno dei caproni più caproni della storia di Rock and Talk, perlomeno per questi ultimi due anni insomma, ci sono. Non so prima come fosse
0: l'orso di Berlino.
1: L'orso d'oro che dorme, sì. Però. E quindi c'è un album importante che potreste portare a casa, quello del 20° anniversario di A Beautiful Lie, grande disco di Jared Leto e dei suoi 30 Seconds to Mars, insieme al kit d'ordinanza, ovvero t-shirt, portapasse e cappellino.
0: Bene, 800-324-330.
1: Comunque, a proposito di cultura,
0: sì?
1: Ogni mattina grazie al traffico io scopro un nuovo paese. Oggi, per esempio, ho scoperto Albinia, questa frazione di Orbetello, che non sapevo ci fosse una bella spiaggia
0: sei
1: lì.
0: Sei passato di lì prima di arrivare in radio?

0: E dalla musica al cinema un attimo, sembra di essere lì, alla fine degli anni 60, in sala a vedere Easy Rider con questa Born to be Wild degli Steppenwolf su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Yeah. Michele!
2: Michele, lui che ruba la scena adesso.
0: Sì.
3: Michele?
0: Ci provano.
2: Ah, Michele, vieni avanti, non fare il timido. Da dove chiami?
4: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, da dove chiami?
4: Chiamo da Padova, sono in viaggio verso Mestre.
0: Che bello, Padova. Per lavoro?
4: Certo, okay. Certo che sì.
0: Di che ti occupi, certo, Michele?
4: Allora, beh, io faccio il medico, dai. Mettiamola così che è vero.
0: Ecco, mettiamola così. Insomma, che c'è di male a fare il medico?
2: Tutto questo sembra bello, però tu devi sapere che io una settimana fa sono venuto a suonare con il mio trio a Padova e non t'ho visto, quindi per questo meriti proprio che io ti tolga la parola.
4: Cioè non perché ero mascherato.
2: Ah, vabbè,
0: era in incognita. Allora, comunque guarda, io oggi voglio... Che... Michele, ti voglio aiutare, ascolta bene quello che sto per dirti. Prima di cominciare, sappi che diverse volte il buon Doc ha fatto qualche battutina sul possibile smettila, utilizzo smettila. Di tintura dei capelli del frontman. Meno male che dal Galles non ci possono sentire, che se no venivano qui e temenavano.
2: Quindi,
0: vabbè, chiudo, passo e chiudo.
2: E hanno i capelli, questo
0: ecco,
2: è il primo
0: passo
2: indizio.
0: E chiudo, andiamo.
2: Vai con l'indizio.
1: Indizio 1.
0: Allora, la band di oggi, come ti ho già detto, Michele, viene dal Regno Unito, dal Galles, e il tizio l'ultima volta, cioè quello che ha giocato prima di te qualche settimana fa, indovinato subito, sai che non me lo ricordo.
2: Nemmeno io, Riccardo.
0: Comunque, il loro primo batterista, purtroppo, è scomparso nel 2010, si chiamava Stuart Cable.
2: Non fare versacci, Michele.
4: Ragazzi. A quest'ora di mattina, questi indizi.
2: Vabbè, andiamo col secondo, dai.
1: Indizio 2.
2: Allora,
1: due.
2: Il famosissimo singolo che ascolteremo tra poco è contenuto nel quarto album del gruppo. Il titolo di quel disco: You Gotta Go There to Come Back. Cioè, i primi indizi di Buccero
0: questi
2: sono
0: proprio terribili,
2: roba,
0: terribili, senso difficili,
2: Bucci. Andiamo al quarto?
4: Mi verrebbe da dire qualcosa, ma andiamo.
0: Ho capito cosa vuoi dire, ma non si può.
1: Indizio 4.
0: Allora, Michele, prima che tu perda la pazienza, e io con un padovano non rischierei di fargli perdere la pazienza, ti dirò, Michele, che questo potrebbe essere l'indizio definitivo, perché se ancora non hai capito e siamo arrivati fino a qui, noi ti auguriamo una buona giornata in inglese. Ok? Quindi loro hanno proprio un pezzo che è un augurio di buona giornata, ovviamente in lingua inglese, o se preferisci potremmo rigiocarci la storia del mono e dello stereo. Potrebbero essere i Monophonics e invece sono...
4: Stereophonics!
0: Capito?
1: Hai vinto!
2: Che intuito pazzesco, veramente.
4: Hai intuito da caprone!
0: Senti, io vedi Michele, nella vita tu hai scelto di fare il medico, io ho scelto di fare il conduttore radiofonico, ma avrei potuto fare, capito, di quei saltimbanchi che in piazza danno gli indizi, perché oramai sono diventato bravissimo proprio. Vero?
2: Il numero uno. Piuttosto, prima che tu ci saluti, quale ramo della medicina hai abbracciato, giusto per sapere, capire se mi puoi tornare utile?
4: Allora, il mio ramo è quello della biochimica, del laboratorio, della ricerca.
0: Ho capito, fa lo stesso lavoro di una mia amica. Cioè, quindi praticamente tu sei laureato in medicina, ma ti occupi di laboratorio, quindi controlli macchine che si occupano di analisi, quelle robe là?
4: Oddio, più che macchine, diciamo molecole, via.
2: Quando avete finito i topi ci sono io, se volete fare ricerca su di me.
0: Le cavie.
4: Ragazzi, siete fantastici.
2: Anche
4: però,
2: tu abbastanza.
4: Però il mio mito si chiama Antonello. Scusatemi, ma
2: non lo dovevi dire.
0: Michele, è accettabile. Michele, sei matto? Così me lo mandi in analisi, Feelgood.
2: Ciao Michele.
0: Ciao Michele, che colpo basso che ti ha tirato Michele. Ha aspettato proprio fino alla fine per dirtelo.
2: Patrick,
0: Michele, ripetiglielo che il tuo preferito è Pirosio. Ripetiglielo, vai.
2: Vai con Rolling Stones.
0: Vai, scatenalo.
2: Mamma mia.

0: Vedi, a caproni veri bisogna dargli l'indizio a mezzanotte, perché la mattina a quest'ora è troppo presto.
1: Ma quale medico è medico? Sei un caprone, non sa neanche quale ramo. Caprone!
2: Michele, sei una capra. Sei una capra. Dai, adesso, curati. Dai, su, dai, Michele. Capra!
3: Oh, Michele, che fai nella vita? Ma che diciamo? Che sei medico? Che sei? Paramedico? Che sei? Sai Stereophonix, poi?
4: No.
3: Su, sveglio! Chiama dal fondo del barile questo.
4: E dire che si occupa di biochimica, Michele, che non è mica una cosa, è una cosa serissima la biochimica.
5: Ah sì, va bene.
4: Ci crediamo.
5: E tu, Francesco, Michele... cosa fai nella vita? E Patrick, tu che fai nella vita?
4: Quando non sapete cosa dire, la risposta è gnè. Che non è gnù, non è gnà, è gnè.

0: Ecco, se Michele, l'ascoltatore di prima, sì, fosse stato il primo in Italia a cui avessero chiesto un parere sul nuovo singolo dei Rolling Stones, lui, per non sbagliare, avrebbe risposto il suo iconico che sarebbe sì, mi piace moltissimo, sì, no. In the Stars da Foreign Tongues, che esce il 10 luglio.
1: Yes, è uno che, a cui chiedi che mestiere fai, ti risponde e poi ti dice anche che è fan di Pieroso, che vuoi fare? È irrecuperabile.
0: Irrecuperabile, no, irrecuperabile. No. Questa roba che ti ha detto che è fan di Piroso, no, no, che ha aspettato, no, no, capito? E poi te l'ha infilata,
1: sì,
0: dentro.
1: Sì, alla fine, quando non si poteva replicare, capito?
0: Sì, sì.
1: Quando non si poteva cercare di convincerlo che la vita è, può essere migliore. È pazzesca questa roba.
0: Vabbè,
1: Stone Temple Pilots.

0: Interstate Love Song, questi erano gli Stone Temple Pilots su Virgin Radio. Restate con Rock and Talk, tra poco ripartiamo dai Green Day, Father of All Motherfuckers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse.
3: Pour moi? Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
15: Scelgo sempre la formazione più adatta.
16: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
19: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
20: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
21: Prendiamo due prodotti Luxury.
20: E teniamo lo scontrino.
21: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
20: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
22: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
23: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
22: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
24: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
25: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
26: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
25: Mi hai detto che ami l'Islanda.
26: Ma vivo in Italia.
25: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
27: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
26: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
27: Ah, lo rifacciamo?
28: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: Father of all, ci sarebbero i tre puntini, ma tanto è in inglese. Father of all motherfuckers, che problema c'è? Questi erano i Green Day su Virgin Radio in Rock and Talk.
1: Bene, bene, bene. Allora, sono 10 anni quasi che abbiamo la godiamo della collaborazione di Riccardo Buccero. Fosse mai entrato in questo studio per dire: oh ragazzi, bella sta cosa, bella. No, solo critiche e solo critiche e solo critiche.
0: Ma che siete, democristiano? Lui quando mai critica Buccero?
1: Però,
0: no?
1: però è successo. Qualche giorno fa, non mi ricordo qual era il contesto, a un certo punto ho pronunciato delle parole che gli sono rimaste impresse e lo ha detto durante la riunione, quando poi ce l'ha fatto notare con il suo taglio un po' critico, quando dice, quando parla di autoconsapevolezza senile riguardo al sottoscritto,
0: a me,
1: quando ho detto: mi sono sempre parlato ma non mi sono mai ascoltato. Queste parole non so come mi siano uscite.
0: Sembrava una battuta
1: del whisky prima di colazione, non lo so. Comunque ho detto proprio così: mi sono sempre parlato ma non mi sono mai ascoltato. E allora lui, Riccardo, un lampo di genio, ha detto: ma perché non chiediamo ai nostri ascoltatori cosa vi ripetete da una vita ma che non riuscite a mettere in pratica? Che vi dite e vi ripetete, ma niente, non vi ascoltate.
0: Ecco, cioè è sempre andata male, nel senso che avete sempre provato ad ascoltarvi ma non ci siete riusciti, oppure qualche passo in avanti lo avete fatto?
1: Ecco,
0: e poi ecco qui arriva la parte che io non capisco. Ecco, era dedicata a te, e poi scrive: primo a fare un bilancio fra, ma perché devo parlare io? Ho già parlato, io non devo fare nessun bilancio. Io la bilancia l'ho buttata via da una vita, non mi peso più. Io la odio la bilancia.
1: Di solito ci parlate solo della vostra involuzione. Bene, stavolta invece ci dovete raccontare dei passi in avanti che avete fatto.
0: Passi da gigante,
1: esatto,
0: immagino.
1: 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1.

0: Lil Devil, questi erano i Cult su Virgin Radio, Rock and Talk, domanda impegnativa, passi in avanti che avete fatto imparando ad ascoltarvi. Allora c'è Luca, oh bravo Luca, dai, il mio passo da gigante è passare da 178 kg a 123, il passettino che mi manca è arrivare a 100, noi
1: ce
0: facciamo il tifo per te,
1: ce la farai,
0: se vuoi veniamo lì e mettiamo il lucchetto al frigo, così almeno arrivi subito all'obiettivo, dai.
1: Cosa
0: dai.
1: Cosa mi dico senza ascoltarmi, scrive questa ascoltatrice, aiuto sempre tutti ma non aiuto mai me stessa, dovrei essere più egoista. No, ma perché arrivi a dire questo? Perché non bisogna fare qualche cosa pensando un tornaconto, lo fai punto e basta, insomma. Oh. va bene così
0: ma
1: insomma.
0: Va bene così, ma poi voglio dire, ma a volte si può, a volte guardate, se uno se peccate di non ascolto nei confronti di voi stessi, assolvetevi, perché a volte è meglio non ascoltarsi, anzi se c'è quella vocina dentro di voi che vi dice di fare qualcosa impulsivamente, è proprio lì che non dovete ascoltarla, perché a volte anche la voce di dentro sbaglia, pensate.
1: Allora, se non volete problemi, allora, quando parlate, mettetevi i due indici nelle orecchie,
0: sì,
1: così riuscite davvero a non ascoltarvi. Here's my

0: Chris Stapleton, hanno scomodato lui, Mumford & Son, per produrre questa Here. L'avete ascoltata su Virgin Radio. Alessia da Padova. Alessia, che mestiere fai?
1: Continua
0: a ripetermi a oltranza che i piccoli problemi della vita quotidiana non devono

0: Chris Stapleton, hanno scomodato lui, Mumford & Son, per produrre questa Here, l'avete ascoltata su Virgin Radio. Alessia da Padova, Alessia, che mestiere fai? Continua a ripetermi a oltranza che i piccoli problemi della vita quotidiana non devono interferire sugli obiettivi a lungo termine, ma non ce la faccio. E quindi problemi tipo, non so, la ruota sgonfia della bici, un elettrodomestico che non funziona male, interferiscono con i suoi obiettivi a lungo.
1: Certo, quindi praticamente se a questa amica si rompe la lavatrice, lei che fa?
0: Chiama...
1: No.
0: Fatti aiutare da un idraulico.
1: Con calma,
0: gli idraulici,
1: però,
0: guarda che io invece nascondono cose imprevedibili.
1: Sì, sì, io invece quando succedono queste cose vado subito in paranoia, figurati.
0: Vedi, addirittura.

0: Avete l'imbarazzo della scelta dove e quando ascoltare gli Scancanensi dal vivo a partire dal 22 luglio, addirittura 6 date lungo e largo per l'Italia, invece i Led Zeppelin, Led Zeppelin potete ascoltarli solo su Virgin Radio fra poco.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al campo.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione

0: Teleton esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Teleton, 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Teleton.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Carrefour.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
6: Ah, però!
7: Quando ti dicono che è a misura.
6: Ah, però!
7: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection. Disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
15: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Pronti per ordinare?
17: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
18: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Virgin Classics 1969.

0: E Led Zeppelin con Living, Loving May, She's Just a Woman. Appuntamento quindi con i classici della storia del rock qui in Virgin Radio. Allora, siamo partiti da una frase che ha colpito il nostro autore Riccardo Buccero nel corso della nostra riunione, ovvero il Doc che dice: mi sono sempre parlato ma non mi sono mai ascoltato. E noi abbiamo chiesto a voi: quanto vi parlate, quanto vi ascoltate, e soprattutto quello che vi siete detti è invecchiato bene o invecchiato male, nel senso che non vi si poi non
1: l'avete messo in tutt'altra strada oppure ecco. No, ce l'avete fatta Beh, ce l'ha fatta Roberto, chissà quante volte se l'è ripetuto, quante volte se l'ha detto, alla fine ce l'ha fatto. Cosa? Allora, buongiorno, sono Roberto, 55 anni, ho avuto il coraggio dopo molti anni di pubblicare il mio primo libro e siccome mi è piaciuto ho pubblicato pure il secondo. Ma a Roberto, noi veniamo a fare la presentazione,
0: bravo,
1: del tuo libro, cioè,
0: bravo.
1: Guarda che noi abbiamo ricevuto i complimenti da Antonello Piroso, che Antonello Piroso è tirchio di complimenti, e ci siamo rivelati,
0: cioè, sì, poi così,
1: due brave vallette,
0: due brave vallette,
1: è vero.
0: Non solo Antonello ci ha detto quello in pubblico, ma in privato pare che i nostri nomi siano stati già banditi dalla lista del citofono, cioè se citofoniamo noi in pratica a casa sua non lo sentono nemmeno il campanello, quindi non ci vogliono nemmeno più vedere.
1: Sarà
0: però
1: così,
0: però
1: sarà
0: però
1: così.
0: Ci ha fatto dei gran complimenti,
1: vero,
0: in pubblico,
1: vero,
0: per carità, ci mancherebbe altro.
1: Falsi, quello è un uomo falso.
0: Va bene.
1: Noah Kahan su Virgin Radio, Doors.

0: Nuovo singolo di Noah Kahan su Virgin Radio, Doors. Beh, sono arrivati dei messaggi anche importanti, a volte bisogna essere seri, quindi concediamo al nostro amico la serietà che si merita. Lui è Matteo da Bologna, dice: il mio passo da gigante è stato ascoltare la mia memoria. Ah. Memoria di ogni critica che faccio, alla quale poi sono soggetto subito dopo, quindi da accusatore ad accusato. Ascoltare la mia memoria mi ha aiutato a non criticare con questo intento, ma a capire due parole completamente diverse, seppur collegate. Matteo da Bologna. Bene.
1: Trovare l'equilibrio è la cosa.
0: Cioè lui dice si ricorda quando di quando ha criticato,
1: sì, sì,
0: e allora si pente di aver criticato essendo poi stato accusato,
1: sì, sì,
0: delle stesse cose che recriminava gli altri, capisci?
1: Ma dici come hai fatto? Ti sei fatto aiutare?
0: Mamma mia!
1: A chi mi devo rivolgere per raggiungere il tuo status?
0: A Freud o a Jung? Quale dei due?

0: Wicked Game, loro, solo loro, gli Him su Virgin Radio.
1: Sì, notavo la signorina che faceva la pole dance nel video.
0: Ecco.
1: Ho sempre pensato che il rosso e il fucsia stessero male, invece il rossetto le stava benissimo con quel costumino.
0: Sì, sì.
1: E
0: so io cosa guardavi.
1: Le breaking news del TGCOM 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 8.
12: It's 8 a.m.
11: TGCOM 24. Breaking news.
13: Buongiorno da Mattia Venini. L'ira dell'Italia sul ministro israeliano Ben Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flottiglia. Un trattamento incivile, tuona Mattarella. Meloni e Tajani pretendono le scuse. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Tel Aviv. Stati Uniti e Iran verso l'intesa sulla fine della guerra. Trump ha annunciato che i mediatori sono al lavoro su una lettera di intenti da firmare con Teheran. In attesa dei negoziati, il capo del Pentagono Hegseth ha assicurato che la Casa Bianca è pronta all'azione. Francesca Albanese è rimossa dalla lista nera degli Stati Uniti, revocate le sanzioni alla relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, che aveva pesantemente criticato Israele. Non poteva entrare nel paese né aprire conti bancari. Tragedia ieri sera a Milano, un 39enne ha investito con l'auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è grave. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso, ma dopo si è consegnato alla polizia. Aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito. La terra trema ancora nei Campi Flegrei, dove all'alba si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita in tutta Napoli. L'epicentro in mare a 3 km di profondità tra le coste di Bacoli e Pozzuoli. Al momento non si hanno notizie di danni importanti. Calcio senza storia, la finale di Europa League, trionfo 3-0 dell'Aston Villa sul Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi, la quinta per il tecnico Emery. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: Certo.
14: Beh, ma i nostri controlli.
15: No, no, no,
14: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV-Line.
14: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV-Line!
14: Maniaci della qualità.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A4 coda tra il nodo con la 8 e Sesto San Giovanni per un incidente in direzione Trieste. Per traffico intenso, incolonnamenti sulla A56 tangenziale di Napoli tra Vomero e Arenella verso Capodichino. Infine sulla statale 9 via Emilia, rallentamenti per lavori tra Piacenza e San Giuliano Milanese. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Avete sentito? Tutte le strade d'Italia sono bloccate. Allora a questo punto prendetevi una pausa, ascoltatevi l'ultima parte di Rock and Talk, belli tranquilli, fermi lì a godervi il vostro e il nostro Antonello Pirosa a partire dalle 8:15. Ma prima, addirittura...
1: Udite bene, due biglietti per la data del 3 giugno, Stadio Dall'Ara a Bologna, ovviamente Metallica.
0: Yeah!
1: In apertura ci sono i Gojira, quindi sarà un concerto memorabile. Solamente al più veloce di voi, due biglietti adesso, 800 324 330.
0: Ora!

0: 8 minuti dopo le 8, questi erano Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds con The Death of You and Me su Virgin Radio, e c'è Rita con noi al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno Rita.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Senti, non dirci da dove chiami perché nessuno ti crederà.
2: Da? Chiamo da Napoli.
1: No, no, chiamo da Padova.
0: Da Padova. Padova fa il bis stamattina.
1: Il tris. Incredibile.
2: Come?
1: No, dico, tutti da Padova oggi. A Padova oggi avete deciso, ve l'ha detto il sindaco, oggi si ascolta solo Virgin Radio.
0: Cos'è il Virgin Radio Day a Padova oggi?
2: Sì. No, ci avevo provato ieri pomeriggio, ma mi era andata male. Fatalità, stamattina sono entrata in macchina, avete dato il messaggio, ho detto boh, adesso ci riprovo.
1: Riproviamoci.
0: È brava.
2: Io che è un appassionato di Metallica.
1: Ma dai!
2: Vediamo.
1: Pure!
2: Sì.
1: Sei una fan!
2: Sì, per lui. Sì.
0: Quindi 3 giugno,
2: lui.
0: 3 giugno, Rita, mi raccomando, sei attesa allo stadio Dall'Ara di Bologna per questa data indimenticabile dell'M72 World Tour. Tra l'altro,
1: sì, dillo.
0: In apertura dei Metallica ci sono i Gojira, che è stata la prima band metal ad esibirsi ad una inaugurazione olimpica, successe a Parigi nel 2024, dove loro hanno fatto questa esibizione pazzesca, addirittura con fuochi d'artificio ed effetti speciali dai balconi della consiergerie. È stata una cosa formidabile, sarà pazzesco.
1: Cara Rita, con chi vai?
2: Andrò con mio figlio, che Giovanni, che è appassionato di Metallica, quindi è per lui che ho fatto questa
1: meraviglia.
2: Questo tentativo.
1: Allora, il 3 giugno, quando arriverai a Bologna, all'ingresso troverai un bell'uomo con le braccia aperte, sono io che vi accolgo.
0: Ecco,
1: okay?
0: Mannala a quel paese, Rita. Va bene, quando lo vedi.
1: Ciao Rita,
0: ciao,
1: buona giornata.
0: Ciao Rita.
2: Grazie mille, grazie.
0: MGK, Fix Your Face su Virgin Radio.

0: When you talk to me, fix your fucking face. Con Fred Durst, questo era Machine Gun Kelly su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
3: È arrivato il momento, questi due supereroi si mettono da parte, viene avanti Antonello Piroso, sono successe tantissime cose, lui sarà capace di districarsi e raccontarci il meglio ma anche il peggio, fra poco su Virgin Radio.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Mclon Lennox? Conosci Mclon Lennox? Mclon Lennox. Ce l'hai, Mclon Lennox?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Gran Crispy McBacon menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets a €2,50. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. E un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
14: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
16: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
16: Questa è la via.
14: Dal 20 maggio al cinema.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
19: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
20: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
21: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
22: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
21: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
23: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
24: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
0: Toyota Igocross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
1: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
24: Rock and Talk, su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
25: Pronti ad ascoltarlo anche quest'oggi, puntata di giovedì 21 maggio in Rock and Talk su Virgin Radio, Antonello Piroso.
24: Rock and Talk.
3: Buongiorno.
25: Buongiorno.
26: Buongiorno a tutti. Dunque, ieri mi sono indignato, ieri mi sono commosso, ieri mi sono anche stupito e a un certo punto, per un altro caso, mi sono rassegnato. Adesso poi vi spiego perché. Così parlo al Cavaliere Nero.

0: Shot in the Dark, questi erano gli AC/DC su Virgin Radio.
1: Antonello Piroso in Virgin Radio.
2: Allora, provo una profonda ripulsa che sconfina quasi nel disgusto ogni volta che vedo immagini del ministro israeliano nazi ortodosso, nazi sta per nazista, Ben Gvir, il quale ieri ha pensato bene di postare un video in cui fa vedere come gli attivisti della flottiglia siano stati umiliati, siano stati messi in ginocchio, sottomessi, no? Di fronte a lui e di fronte alla potenza dello Stato di Israele che si manifesta attraverso le azioni del governo Netanyahu. Attivisti messi alla gogna, un video che ha fatto il giro del mondo e che ovviamente ha indignato tutti quelli che non sono fan di Ben Gvir, che ce li ha ovviamente. Vi ricordo che lui e quell'altro, perché sono due nel governo a sostenere Netanyahu, sono la polizza vita del governo di Netanyahu, il quale persino Netanyahu ieri, incredibile ma vero, è riuscito a dire, beh, in effetti un po', stavolta un tantinello esagerato, non si fa. Abbiamo avuto la reazione del governo italiano, la reazione del capo dello Stato, no? Di fronte a un atto incivile, a un atto di barbarie, che tra l'altro proprio in base, diciamo, alle norme del diritto internazionale, quelle consolidate e condivise praticamente da tutti, le norme sono quelle che dicono che il prigioniero è sacro sulla carta, o almeno dovrebbe esserlo, ma purtroppo il governo Netanyahu, che io ogni volta ribadisco è colpevole secondo me due volte, non solo per quello che è riuscito a fare a Gaza dando la caccia ai terroristi, ai tagliagola di Hamas, ma partendo dal presupposto che tutti i palestinesi siano Hamas, che è l'immagine speculare, no? Di tutti quelli che dicono che tutti gli israeliani sono Netanyahu. È sbagliato un eccesso come è sbagliato l'altro. Ma Netanyahu è colpevole anche del fatto che non è stato capace di difendere i suoi stessi concittadini quando il 7 ottobre c'è stata la strage realizzata dai terroristi di Hamas. Quindi colpevole due volte. Ma questo Ben Gvir è proprio un essere che non voglio usare aggettivi troppo forti, perché poi, no, il livello dell'indignazione, ma quando uno si mette sul risvolto della giacca il cappio perché è riuscito a far approvare una legge che è un obbrobrio, no? Perché l'obbrobrio è che di fronte a uno stesso reato il cittadino palestinese può essere equiparato al terrorista e quindi essere giustiziato e il cittadino israeliano no. Questa è tanto per... non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, dove spadroneggiano i coloni e dove se un colone uccide un palestinese per la legge israeliana praticamente non succede niente, se un palestinese uccide un colono israeliano che magari lo sta minacciando di morte, quindi per legittima difesa, per ciò stesso il palestinese diventa un terrorista e quindi può essere giustiziato. Ditemi voi, non c'è il diritto, c'è il diritto di Israele, o meglio il diritto che viene realizzato e praticato dal governo di Benjamin Netanyahu, e poi ci sono i diritti, quelli che sono scolpiti nelle convenzioni internazionali, ci sono interi scaffali di convenzioni internazionali, la carta dell'ONU, la carta delle altre organizzazioni, le dichiarazioni universali sui diritti dell'uomo, no? C'è una linea che dice che poi il prigioniero, una volta assicurato alla giustizia, tutto tra virgolette ovviamente, perché questi attivisti, per quanto io sia stato sempre ipercritico sulla flottiglia per quanto riguarda il conseguimento di risultati pratici, cioè mi sono sempre detto, ma cosa cambia nella vita dei civili palestinesi, no? sapendo che voi andate incontro a delle forze militari di un governo, quello di Netanyahu, che è pronto a calpestare qualsiasi diritto, non solo dei palestinesi, ma di chiunque, di tutti coloro che Netanyahu e quell'essere di Ben-Gvir che ha fatto persino la torta di compleanno col cappio. Ma voi vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Quelli non sparano i pallini di gomma, arrestano le acque internazionali. Dice tutto questo per confermare che quelli sono i governanti, peraltro legittimamente eletti, perché in Israele è una democrazia, l'unica democrazia dell'Occidente, si vota, hanno scelto quel governo. Quelli se ne fottono delle convenzioni dei diritti, non gliene frega assolutamente nulla. Sono pronti a spianare tutti coloro che vengono da loro identificati come nemici. Che altro si può dire? Per questo mi sono indignato. Veramente, ogni volta che vedo un'immagine video o fotografica di Ben-Gvir, ho davvero un rigurgito di disgusto. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Aspettando che il sole torni a splendere, Waiting for the Sun, questo è l'album dal quale abbiamo tratto Hello I Love You e Aaron Doors su Virgin Radio.
1: E con noi in Rock and Talk c'è il nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
2: Vi ho detto che mi sono indignato per le immagini del laido ministro di Netanyahu e mi sono invece commosso perché specularmente mentre arrivavano le immagini di Ben Gvir arrivavano le immagini dal Tribunale di Milano del ragazzo Davide Simone Cavallo che è arrivato in tribunale con due bastoni perché trascina un paio di gambe ormai inservibili in quanto quando è stato rapinato per 50 euro gli hanno tirato anche, oltre che pestarlo il 12 ottobre scorso, gli hanno tirato anche delle coltellate che appunto hanno preso il midollo. Ha voluto essere nell'aula di tribunale nel giorno in cui veniva emessa la sentenza nei confronti di suoi due, almeno quelli identificati come aggressori, uno dei quali è stato condannato per tentato omicidio e rapina pluriaggravata a una pena di 20 anni, una pena superiore di 8 anni a quella richiesta addirittura dall'accusa, dal pubblico ministero. E addirittura Davide, che aveva già intrattenuto una serie di messaggi, soprattutto con uno dei due, che ha detto Davide ha mostrato un, secondo me, dice Davide, un sincero pentimento, addirittura c'è stato il contatto fisico, cioè ha voluto avvicinarsi, gli ha posato la mano sulle spalle, ha parlato, e soprattutto quando c'è stata la sentenza di 20 anni, addirittura Cavallo, leggo dalle cronache, ha pianto in aula. Sono dispiaciuto per una condanna così alta, auguro a loro di avere un futuro migliore perché essere così giovani e stare rinchiusi, dice sempre Davide, per 20 anni in carcere è una cosa che risulta di faticosissima e difficilissima comprensione. È sempre lui che parla, con un grado di consapevolezza di che io non avrei avuto, lo confesso per primo. Sono ammirato nei confronti di questo giovane che ha trovato la forza di perdonare i suoi aggressori, di andare in aula, di piangere, di commuoversi per l'entità della pena. Io non ce l'avrei fatta, credo che non ce l'avrei fatta. Poi nella vita non bisogna mai dire mai perché gli eventi, no, la vita è quello che ti succede mentre sei lì a fare progetti, diceva qualcuno noto al pubblico di Virgin Radio. E allora davvero tanti complimenti e umana vicinanza e comprensione a lui e anche alla sua famiglia che evidentemente hanno seminato così bene da rendere Davide un ragazzo modello. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Is it any wonder? Dal 2006 questi erano i Keane in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio, Antonello Piroso.
2: Allora, vi dicevo che l'altra mattina, prima di prendere il treno per salire a Milano, per, in occasione della presentazione del libro insieme a, a Francesco e Maurizio, che ancora una volta ringrazio, sono passato alla conferenza Red Hot Cyber Conference, che già detta così è una cosa, ma poi sono andato lì e tra l'altro la prima cosa, le prime persone che ho incontrato sono stati degli alti ufficiali della Guardia di Finanza e quando io vedo le divise in genere, ma quelle della Guardia di Finanza in particolare, essendo stato mio padre un valoroso appartenente alla Polizia Tributaria, no? Lo prendo sempre come un indice di serietà. E quindi questa Red Hot Cyber Conference, che si occupa dei rapporti fra la cyber security, l'intelligenza artificiale e la trasformazione digitale del nostro mondo e delle nostre vite. Devo dire che lo scopo di questo convegno era dimostrare che la cyber security non è una materia, come ricorda in un articolo Carolina Bibianti, non è una materia per pochi specialisti, no? I nerd chiusi in una stanza buia di fronte ai computer, ma in realtà

Avevo lasciato il convegno sulla cybersicurezza. Passano 10 minuti, mi squilla il telefonino, vedo la mia banca. La mia banca è differente. Che mi chiama e dice: dottor Piroso, buongiorno, scusi, ma lei sta usando la carta di credito online? E io dico: ma porca... ma a proposito della privacy. Che meraviglia. Dico sì, perché hanno cercato di fregarle dei soldi. Ha fatto qualche acquisto? Io dico sì, guardate, un abbonamento di 2 euro. E dice no, perché ci hanno provato e hanno addirittura cercato di caricare subito 60 euro. Che ovviamente 60 euro non è una cifrona, no? Uno si aspetta, mi chiami perché mi sta... No, però pensate a quante truffe da 60 euro vengono tentate e realizzate ogni giorno e capite che è un business colossale. E mi hanno immediatamente bloccato la carta. Ma per fortuna che la mia banca aveva un buon sistema di cybersicurezza, perché sennò sarei andato avanti a utilizzare la carta di credito non sapendo che nel frattempo qualcuno si era inserito nel sistema per fregarmi. Allora, può sembrare un argomento da specialisti? Non lo è. Contento di essere passato da lì e di vedere soprattutto anche in azione un umanoide, che scherzando ho detto non ha le fattezze del Cavaliere Nero, ma insomma è un umanoide con cui ormai nel futuro gli umanoidi e le macchine, ci piaccia o non ci piaccia, dobbiamo conviverci. Impariamo a farlo nei modi migliori possibili. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: A Play the Fool, Michael Stipe e Andrew Watt su Virgin Radio.
1: E noi con questo bel pezzo salutiamo anche Antonello Piroso, che è qui per l'ultimo intervento della giornata.
2: Allora, mi ha fatto piacere vedere le immagini di Vittorio Sgarbi alla Biennale di Venezia, un Vittorio Sgarbi alle prese, diciamo, con i postumi di tutta la sua faticosa vicenda fisico-psichica esistenziale. Mi ha fatto piacere soprattutto perché ho sempre pensato che Sgarbi, a me il personaggio Sgarbi mi ha sempre infastidito, il critico d'arte Sgarbi l'ho sempre ascoltato molto volentieri, e quindi vederlo nel suo habitat naturale e rivederlo soprattutto, ecco, mi ha fatto contento. Poi sulla Biennale un giorno faremo i discorsi sulla Russia eccetera, ma non è il caso adesso. Passate una bella giornata, continuate ad ascoltare il Doc, l'Allegretto, Rock and Talk, Virgin Radio. Siete la resistenza. A domani. Ciao.
0: Ciao, a domani.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: che allegria.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
10: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Pronti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
13: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
14: Ufficio, cosa smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
17: Chi è?
16: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
17: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
16: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
18: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
19: Virgin Classics 1974.

0: noi Queen, Queen Rock and Talk su Virgin Radio e come ogni anno, a proposito di Inghilterra, esce la lista dei paperoni in the UK. E l'industria musicale, devo dire che ha dei nomi che già conoscevamo, insomma sapevamo se la passassero bene, non c'era bisogno di una nuova classifica per ricordarcelo, ma visto che ci siamo, dall'undicesimo al primo posto ci sono nomi del calibro di Noel e Liam Gallagher che compaiono per la prima volta in questa graduatoria con un patrimonio di oltre 370 milioni di sterline. La famiglia che organizza il festival di Glastonbury, la famiglia Avis, 400 milioni, poi Ed Sheeran, Keith Richards, Mick Jagger, Elton John, Andrew Lloyd Webber, Paul McCartney, Sir Cameron Mackintosh, Clive Calder, Sir Leonard Blavatny, il più ricco con 26,852 miliardi di sterline.
1: Okay? E che se ne fa?
2: E che se ne fa?
0: E sono già...
1: Guarda, io ti ringrazio tanto per avermi illuminato su quanto si arricchiscono gli altri. Io posso girare la cosa verso i nostri ascoltatori dicendo che se vi volete arricchire l'anima e anche culturalmente, non perdetevi l'appuntamento stasera alle 21 con Andrea Rock, perché passerà un'ora insieme a voi a far ascoltare i Cranberries, quelli della prima volta, il debutto discografico del 1993. Domani esce nuovamente Everybody Else Is Doing It So Why Can't We, con contenuti extra, li ascoltate stasera
0: ore 21, mi raccomando, appuntamento da non perdere. E non ci perdiamo nemmeno l'ultimo singolo degli Evanescence su Virgin Radio, Who Will You Follow?

0: Essence su Virgin Radio, Who Will You Follow? E voi seguite, continuate a seguire Virgin Radio. Noi siamo stati qui soltanto per riscaldare il terreno, la postazione, certo, ad Alteria, esatto, che sta per arrivare.
1: Esatto, qui con Morning Glory fino alle 11, quindi sta per arrivare lei. Noi intanto vi salutiamo, vi ringraziamo, e la squadra di Rock and Talk torna al gran completo con Patrizio Marchesani in regia, Riccardo Bucero ed Antonello, yes, Viroso, domattina alle 6:30.
0: Buona giornata.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 9.
13: It's 9 a.m.
12: TGCOM 24. Breaking News.
14: Buongiorno da Mattia Venini. Tensione fra Italia e Israele dopo il video pubblicato dal ministro dello Stato ebraico Ben Gvir, in cui umilia gli attivisti della flotilla. Sdegno di Colle e governo. Convocato l'ambasciatore. Il giornalista Mantovani denuncia al Fatto Quotidiano le botte con manette e catene alle caviglie. In attesa dei negoziati, la Casa Bianca è pronta all'azione in Iran. Lo ha assicurato il capo del Pentagono Hegseth, mentre trovano conferme le voci su una possibile intesa fra Washington e Teheran. Tensione fra Trump e Netanyahu sulla linea da tenere con il regime degli Ayatollah. Sciame sismico nei campi Flegrei, iniziato all'alba con una potente scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvertita in tutta la città di Napoli. L'epicentro a 3 km di profondità, localizzato in mare. Paura tra i cittadini, scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli, Giuliano e Quarto. Grave incidente ieri sera a Milano, un 39enne ubriaco ha investito con l'auto due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è grave. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso, ma dopo si è consegnato alla polizia, arrestato per omicidio stradale. Ieri recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Si indaga sulle cause dell'annegamento, l'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Nei prossimi giorni a Roma l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Calcio, trionfo dell'Aston Villa in Europa League, 3-0 al Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi. Ciclismo, all'ecuadoriano Narnaez, l'11ª tappa del Giro d'Italia. Oggi il percorso da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, non voglio.
15: Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line,
15: certo.
17: Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line!
17: Maniaci della qualità.
18: Vuoi un'energia tutta tua?
11: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Traffico.
18: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A13 coda di un chilometro per un incidente tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. Un altro incidente causa incolonnamenti sulla A1 tra San Giuliano Milanese e l'allaccio con la tangenziale ovest di Milano verso Napoli. Infine, sulla statale 177 Silana di Rossano si segnalano disagi per lavori tra Lago di Cecite e Longobucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
19: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
20: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, buon giovedì 21 maggio 2026, si comincia, questa è casa nostra, io sono Alteria, buongiorno a Patrizio, detto Pat in regia questa mattina insieme, mano nella mano, io e te, fino alle ore 11 a chiacchierare di rock and roll, come sempre, dai, abbiamo un bel po' di news da condividere, parleremo di musica, certo, sì, parleremo di un litigio che è nell'aria, questo dissing tra due artisti giovani della scena rock. Poi ascolteremo un nuovo singolo, sono tornati Nothing But Thieves, che in assoluto tra le band che io più adoro, tra i nuovi gruppi rock. E poi faremo un giro in Spagna, parleremo della fine del mondo perché manca poco, almeno così dicono, e poi vediamo. Lancio le coordinate subito, Pat, cosa dici? 342 41 41 411, lo sapete, se ci siete dovete lanciare, gridare, urlare il vostro sberebem. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: Jaded, Aerosmith per iniziare. Che bello, no? Tu arrivi qui in diretta la mattina, finalmente, insieme ai miei amici, dalle 9 alle 11 a chiacchierare, e vedi che arrivano subito, no, i primi messaggi del buongiorno, e così con curiosità, con entusiasmo, apri il primo WhatsApp vocale per sentire qual è il pensiero che arriva dal primo ascoltatore.
1: Ed ma che dici?
0: Ma che dici? Cioè, manco ho iniziato e già mi dite cosa sto a dire. Ma che messaggino è? Vediamo chi riesce a fare di peggio questa mattina. Vogliamo solo messaggi con domande a caso. Lanciate domande nell'etere a caso, va bene? No, a proposito di ma che dici? Avete letto la notizia ieri, per sbaglio, una radio inglese, Radio Caroline, per un problema informatico nel sistema, non si capisce molto bene cosa è successo, insomma, ha lanciato la notizia: è morto Re Carlo III. Non è morto Re Carlo, il figlio di Elisabetta sta bene, però ovviamente figurati, in Inghilterra lanciare una notizia del genere, si è creato il caos. Ovviamente poi hanno chiesto scuse, è stato un problema tecnico, assolutamente, hanno allungato la vita al re, di solito si dice così, no? Se sbagli su una informazione del genere, va bene, ma che dici? Lo mandiamo a Radio Caroline questo messaggio. Dai, andiamo avanti con la musica di Virgin Radio. Oh, loro sono i Ramones.

0: Guardando il videoclip di questa canzone su Verge Radio TV, tante immagini che arrivano direttamente dall'Italia, nello specifico città di Milano, Milano dove i Lip torneranno, lo diciamo, manca un po' di tempo, il 17 novembre ai Magazzini Generali, se ci arriviamo al 17 novembre.
1: Ma è l'ora giusta.
0: Se ci arriviamo al 17 novembre, perché ragazzi, qui gira una notizia, un trend virale che ci dice la fine del mondo si avvicina, data di scadenza per l'umanità tutta, il 13 novembre 2026.
1: Ma è l'ora giusta.
0: Ma allora... Stanno arrivando domande strane questa mattina. No, la domanda strana ve la faccio io. Allora, ipotizziamo che il 13 novembre 2026 effettivamente arriva la fine del mondo. Pat, io in matematica, quanto manca da qui al 13 novembre? Perché dove siamo adesso? Chi siamo? Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. Abbiamo 6 mesi più o meno. Ok, 6 mesi di tempo. Mi dite 3 cose da fare assolutamente da qui al 13 novembre 2026, data di scadenza del mondo. 342 41 41 411, potete scatenarvi e soprattutto potete sparare la qualunque, esagerate. Adesso go your own way, loro sono i Fleetwood Mac.

0: Fleetwood Mac con Go Your Own Way. Allora, una teoria del gomblotto ci dice che il 13 novembre 2026 ci sarà la fine del mondo. Torniamo con le vostre risposte. Vi ho domandato tre cose da fare assolutamente prima di questa fine del mondo.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
8: La spesa intelligente!
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
12: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
11: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
12: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
13: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
14: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
15: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
14: Ma non ho nemmeno l'acqua.
15: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
14: Che forte Cystiset Forte.
15: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
16: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
17: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
18: Sì? Come?
17: Un camion di rose rosse.
18: Pour moi?
17: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
16: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale, ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
19: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
20: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
21: Siamo in radio, non si vede nulla.
19: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
22: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
23: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
24: Prendiamo due prodotti Luxury
23: e teniamo lo scontrino.
24: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
23: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
25: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
26: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
27: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
25: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
28: Una cittadina isolata.
27: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
28: Una terribile minaccia.
29: Ma che cosa? Internet è scomparso!
27: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
28: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
30: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
31: Permesso? Che bel parquet!
32: Ha visto?
31: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
32: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
31: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
32: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
31: Ma che fa, mero bel mestiere?
33: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
34: Puoi scegliere la noia,
33: o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300, come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli €999. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: I Black Keys con Wild Child. Allora, si sta scherzando questa mattina perché Pat, qualcuno mi ha scritto: Alte, mi hai fatto venire l'ansia con questa domanda. La domanda qual è? Si legge questo articolo, questa notizia che è diventata virale negli ultimi giorni. In realtà è uno studio scientifico del 1960 che adesso appunto è tornato in voga, e questo studio ci dice che il 13 novembre 2026 potrebbe essere la data di scadenza del mondo. Quindi, giocando ed esorcizzando questo pensiero, vi ho chiesto: provate a dirmi tre cose da fare assolutamente prima della fine del mondo. Allora tu dici: non lo so, magari gli ascoltatori di Morning Glory risponderanno ammirare la fioritura della lavanda in Provenza, oppure non lo so, visitare l'acropoli di Atene. No, il messaggio tipo è: io vorrei fare dei pigiama party erotici. Ma cos'è il pigiama party erotico? Pigiama party erotici. Dai, sentiamo al volo un WhatsApp di un amico che ha un problema con la laurea.
1: Ma allora no, io mi devo laureare intorno al 15 di novembre, cioè tutta sta fatica per niente. No, ma dai, veramente, però dai, non si fa così.
0: Adoro, va bene amici, dai, chiusa la parentesi, abbiamo giocato, tra poco ci buttiamo in degli aggiornamenti che hanno a che fare chiaramente con il mondo del rock. Adesso però sentite che bella questa canzone, Since I Don't Have You, loro sono i Guns N' Roses.

0: scrivo canzoni di protesta, quindi sono un cantante folk. Un cantante folk con chitarra elettrica.
1: Joe Strummer.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Safe and Sound potentissimi, gli Shine Down. In questi giorni c'è il Festival di Cannes fino al 23 di maggio. So che ne hanno parlato molto anche all'interno di Virgin Generation. La nostra Melissa Greta è una mega espertona di cinema. Mi fa piacere dire che tra i vari film e documentari presentati al Festival di Cannes c'è anche un documentario che parla del grande John Lennon, ed è molto particolare questo racconto, perché si intitola John Lennon The Last Interview, l'ultima intervista, e pensate, racconta proprio la lunga intervista ai microfoni di RKO Radio con una giornalista di nome Laurie Kay. Questa intervista John Lennon la fece proprio l'8 dicembre 1980, poche ore prima purtroppo di venire ucciso sotto il Dakota Building. Durante questa intervista si doveva parlare di Double Fantasy, il suo ultimo album, ma lui, John Lennon, parla anche di impegno, vita privata, arte, Yoko Ono, femminismo, famiglia, dice tante frasi importanti, tante frasi motivazionali e illuminanti. Quindi insomma, capirete molto bene, è un documentario ricco, spesso, importante, assolutamente da vedere se si vuole conoscere ancora di più il personaggio John Lennon. Quindi insomma, questo è il titolo, John Lennon The Last Interview, molto curiosi di poterlo vedere presto. Continuiamo con la musica, adesso Rain Fall Down, loro sono le

0: Rolling Stones, restiamo insieme, si torna con un Virgin Classic.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
2: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente...
3: Buono, veramente.
4: Quando ti dicono che è misura.
3: Veramente?
4: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Da Carrefour, 96 ore scontate.
6: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95. Nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti

0: Pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leapmotor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Per molti il futuro è solo incertezza.
8: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Pronti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
13: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto!
17: Ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
18: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
19: Virgin Classics 1979.

Bobalo e Clash, belle storie di rock and roll. Oggi, 21 maggio 1980, Joe Strummer e i Clash durante un concerto ad Amburgo. C'era un pubblico particolarmente molesto, fastidioso, violento. Joe Strummer perde il controllo e tira una chitarra sulla testa di un ragazzo tra il pubblico. Poi dirà: ho assolutamente perso il controllo, mi sono pentito. Ma soprattutto, dice Joe Strummer, all'epoca ho capito che l'unico modo per sedare, tranquillizzare un pubblico agitato è quello di cantare una canzone molto molto noiosa. Ha imparato questa storia da quell'episodio. Storia di rock and roll. Adesso andiamo avanti con la musica. Nuovo singolo per i Metzingers, questo brano si intitola Nobody's Heroes.

0: Pretty Fly for a White Guy, Joe Springer. Stiamo insieme per la seconda parte di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
9: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
8: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
9: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 10.
12: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, parte la seconda ora di Morning Glory con me che sono Alteria, pat in regia. Dai, abbiamo parlato di un bel po' di cose, si continua tra poco, giro in Spagna, poi andremo a Birmingham, parleremo anche di una caccia al tesoro, nuovo singolo da ascoltare insieme, poi lo sapete, non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

Nickelback ad aprire la seconda ora di Morning Glory. Siete su Virgin Radio con me che sono Alteria, Pat in regia. Volevo raccontare un pochino in maniera più approfondita questo fatto del rock and roll. 21 maggio 1980, prima abbiamo ascoltato i Clash, questo racconto che riguarda un loro concerto ad Amburgo, quindi in Germania. Joe Strummer disse in un'intervista di un bel po' di anni fa, appunto, che la situazione degenerò in maniera molto molesta, mi viene da dire violenta. C'erano tanti personaggi tra il pubblico che pensavano i Clash oramai si fossero venduti al mainstream, quindi non rappresentassero più il punk per davvero. Giravano messaggi, cartelloni con scritto mia nonna piacciono i Clash. Vabbè, questo era il lato un pochino più goliardico dell'offendere, però c'era della violenza reale, al punto che a un certo punto, scusate la ripetizione, durante il live Strummer spacca la sua telecast sulla testa di un ragazzo, ovviamente gesto di cui si è pentito amaramente. Venne arrestato quella sera, ecco, questo dettaglio non vi avevo detto, venne arrestato per poi essere rilasciato dopo qualche ora. Però insomma, un aneddoto molto così importante nella storia dei Clash. Va bene, le nostre belle storie di rock and roll si continua fino alle 11 se avete voglia. E avete voglia? 342 41 41 411 per dire ciao, io sono Mimmo, vi ascolto da Perugia e quello che vi pare, insomma, raccontateci di voi. Adesso Black Rose, questa è Hot Handle.

0: Si intitola Home to Us, Paul McCartney insieme a Ringo Starr. Prometto che molto presto ci sarà un bello speciale dedicato proprio al nuovo lavoro di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Eravamo solo studenti e a scuola ci dicevano: non c'è niente per voi, non ci sono prospettive nella società. Poi entri in una band, le cose cominciano ad andarti bene e a quel punto, visto che è un lavoro, vuoi anche una promozione e cerchi sempre di più, e poi diventi Beatles. Questo non succede a tutti, però questo è il racconto di Paul McCartney, partiti dal nulla e diventati così, così fondamentali nella storia della musica. Prima ho detto: mandate un messaggio, un saluto, da dove ci ascoltate, chi siete. Ho detto, per esempio, non lo so, ciao, sono Mimmo e ti ascolto da Perugia. E abbiamo Mimmo per davvero.
1: Buongiorno Virgin, io sono Mimmo per davvero, ecco, Domenico, vedi? E vi ascolto da Roma.
0: Buongiorno.
1: Un abbraccio.
0: Un abbraccio a voi, insieme fino alle ore 11 vi regaliamo un pezzo del cuore di Janis Joplin. Questo è un brano clamoroso, Peace of My Heart.

0: La regina, Janis Joplin, Piece of My Heart. Noi restiamo insieme, torniamo e parliamo un po' di Courtney Love.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993, la band irlandese pubblicava il suo album di debutto, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per il parco a...
2: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No!
7: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
9: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
16: Sai che suono ha la serata perfetta?
17: Deliveroo!
16: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Amore, mi racconti una storia?
19: Va bene, dai.
20: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
21: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
22: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
24: Uno sono io!
25: Uno sono anch'io!
23: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
26: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
13: La spesa intelligente!
24: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
25: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
24: Seresto allaccia la libertà!

I Jet con Hurry Hurry, 10 e 26 minuti, siete su Virgin Radio, Morning Glory, casa nostra, belle storie di rock and roll, stiamo per ascoltare le Hall, quindi Carney Love, vita molto particolare, infanzia brutta, pesante, pesante davvero. Lei ha raccontato che si è in qualche modo salvata dalla difficoltà della vita quando ascoltò per la prima volta Patti Smith. Lei era una ragazzina e dice: ah beh, ma allora una donna può diventare questa cosa qui nel rock, e quindi nasce in lei la motivazione e la voglia di diventare rockstar. Gira un po' il mondo, va a Liverpool per inserirsi nella scena punk, torna a Los Angeles, crea la sua prima band punk dove lei era l'unica donna insieme ad altri ragazzi, che a un certo punto la cacciano dal gruppo. A quel punto lei decide di mettere un annuncio sui giornali, come si faceva un tempo, alla ricerca di musiciste donne. Effettivamente ci riesce, e poi arriva il percorso importante delle Hall. Ma tu ti ricordi, Pata, non so se anche a voi è mai successo, avete mai pubblicato o fatto pubblicare un vostro annuncio, magari quando si mandavano, te lo ricordi il Cioè, si mandavano le domande nelle rubriche per ottenere risposte? C'è qualcuno all'ascolto che magari può testimoniare un ricordo del genere? Potete raccontarcelo, perché no? Mentre ci pensate, arriva Celebrity Skin, loro sono le Hall.

Be With You, il suono dei Muse, che tra poco arrivano con The Wow Signal, nuovo album. Abbiamo parlato di riviste, abbiamo parlato di annunci pubblicati sulle riviste. Qualche anno fa, insomma, si faceva parecchio. Arrivano le vostre testimonianze, chi ricorda Cioè, chi ricorda Topolino, chi ricorda le riviste musicali e via dicendo. Invece c'è chi utilizza i social per andarci pesante, ma pesante davvero. Leggevo di questo litigio che continua tra Machine Gun Kelly e Youngblood. O meglio, tra Machine Gun Kelly e Machine Gun Kelly, perché Youngblood non risponde. È successo che Youngblood mette un post dicendo ci stiamo preparando per il prossimo tour e Machine Gun Kelly mette un suo commento che dopo poco cancella, perché evidentemente si è reso conto di aver un po' esagerato, e dice: in passato hai cancellato un tour perché non riuscivi a vendere i biglietti, hai dato colpa a problemi di salute mentale, sei un Pinocchio, e i biglietti per il tuo tour attuale hanno ancora lo stesso prezzo di quello di tutti gli altri artisti, perché Youngblood diceva farò dei prezzi diversi per dare la possibilità a tante persone di entrare nei miei live. Conclude Machine Gun Kelly con un qualcosa di troppo volgare da poter dire in diretta, però tipo muto ad stare, lo dico in siciliano, devi stare zitto. Youngblood non risponde, ma il suo ufficio stampa dice siamo troppo impegnati a organizzare le prossime date del tour, e quindi auguriamo a Machine Gun Kelly di stare tranquillo e fare il suo lavoro senza rompere a noi. Ecco, questo più o meno è il finale di questo dissing. Dai, fate la pace, date il buon esempio, per favore, ragazzi. Continuiamo con la musica su Virgin Radio fino alle 11. Casa nostra si chiama Morning Glory. Questo è il suono degli Incubus nel 2007 con Love Hurts.

0: Love Hurts, Incubus, noi restiamo insieme su Virgin Radio, torniamo con il nuovo singolo dei Nothing But Thieves.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà!
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
17: Virgin Classics 1978.

You Really Got Me, versione Van Halen, appuntamento Virgin Classic, da un classico ad una novità musicale, il ritorno dei Nothing But Thieves. Quando ascoltiamo nuova musica, vi tiriamo in ballo, fate un po' i critici musicali, vogliamo sapere cosa ne pensate di questo nuovo singolo che anticipa un nuovo album. Molto probabilmente loro hanno lanciato un sito, straydogs.com, che vuol dire cani randagi, e chissà se forse vuole proprio così suggerire il nuovo titolo dell'album. Comunque aspettiamo ulteriori notizie, nel frattempo ci godiamo il primo singolo, nuovo singolo dei Nothing But Thieves dal titolo Evolution.

0: Nuovo singolo per i Nothing But Thieves, molto bella questa canzone, si intitola Evolution. Adesso arriva Paola Mogeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo della canzone simbolo di David Bowie, Changes, che scrive con l'intenzione ironica di fare una parodia della musica da cabaret, ma ha un testo importantissimo che spiega l'essenza della sua arte. Esce come singolo il 7 gennaio del 72, ma non entra in classifica. I fans però la adorano, la cantano ai suoi concerti e diventa il suo inno. Uno strano fascino mi attira, il cambiamento segna la strada che sto percorrendo. E il 17 dicembre del 71 David Bowie esce con il suo quarto album intitolato Hunky Dory. È il disco in cui, come dice, ho fatto musica per soddisfare me stesso e non le esigenze dei discografici, diventando il simbolo della prima fase glam rock della sua carriera, l'ultimo sguardo alla terra prima di partire per la fantasia spaziale di Ziggy Stardust. Hunky Dory esce con una copertina leggendaria scattata dal fotografo Brian Ward e colorata dal suo amico artista George Underwood. Bowie è in una pose ispirata alla diva del cinema Greta Garbo ed è androgino, enigmatico, affascinante come la star multiforme che sta per diventare. L'album precedente, The Man Who Sold the World, del 1970, ha avuto più successo in America che in Inghilterra. Bowie è andato negli Stati Uniti, ha conosciuto Andy Warhol, Lou Reed, Bob Dylan e per ognuno di loro, quando torna nel suo appartamento di Haddon Hall a Londra, scrive una canzone accompagnato dalla chitarra di Mick Ronson e dal pianoforte di Rick Wakeman.
4: Andy Warhol looks a scream. Hang him on my wall.
0: Tra gli 11 pezzi di Hunky Dory ce n'è una che diventa il simbolo stesso della sua vita e della sua arte, Changes, un pezzo in cui dice: la natura dell'arte sta nella trasformazione continua, nel cambiamento. È la storia della sua vita e della sua carriera. Lui è David Jones, ma anche David Bowie, ragazzo di Brixton, il sassofonista jazz che è diventato cantante, rockstar, che scopre prima di tutti l'elettronica, popstar che reinventa il funk, Major Tom, Ziggy Stardust, il Duca Bianco, The Glass Spider, Tin Machine, mille nomi e mille volte diversi, un universo creativo racchiuso in una sola canzone, Changes, 3 minuti e 37 secondi di pura melodia e perfezione pop. Questo è David Bowie, Changes. Oh yeah.

0: Che bellezza. David Bowie con Changes all'interno di Long Play Stories. Grazie a Paola Maugeri per il bel racconto. Anche questa mattina lei torna, Paola Maugeri, alle 13.50 e alle 17.50. Anche noi torniamo con Morning Glory domani mattina. L'orario è sempre quello, 9.11. Vi aspettiamo belli, comodi qui a casa nostra. Io devo ringraziare Pat in regia. Grazie Pat, ringrazio Michele Primi. Vi lascio in compagnia di Giulia Salvi con il suo personal Giulia. Vi mando un bacio, un abbraccio, a domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Chiudi gli occhi. Che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
20: Virgin Radio.
21: Sono le 11.
22: It's 11 a.m.
23: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
24: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
7: Personal Giulia.
0: Giulia.
7: Con Giulia Salvi.
0: Che puntuali anche oggi, amici miei, con una nuova puntata di Personal Giulia, giovedì 21 maggio. Giulia Salvi con voi fino alle 14, presenti su Virgin Radio, sì, ma anche su Virgin Radio TV, al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, onnipresente il mio Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. E voi che scrivete al 342-4141-411. Oggi parleremo tanto di vacanze, di ricordi, saremo anche un po' nostalgici, di sperimentazione che riguarda una bella iniziativa scolastica che però secondo me desterà anche un grande dibattito. Ne parliamo con calma, cominciamo con i White Lies e vi ricordo anche la data italiana 28 di luglio, Rock Malatestiana di Cesena, ovviamente marcata Virgin Radio. Questa è Farewell to the Fairground.

Sono passati 17 anni da questa Farewell to the Fairground, loro sono i Wild Lies, era il loro album di debutto To Lose My Life, un album che mi ha cambiato la vita. È vero, loro sono sempre rimasti una band medio nota, ma non sono mai diventati un mostro del mainstream, lo dicono loro stessi. Anche l'ultima volta che sono passati dai nostri studi hanno detto: siamo sopravvissuti alla prova del tempo, non siamo mai diventati gli U2, ma se non altro abbiamo raggiunto quel successo tale da permetterci di fare dischi che ci piacciono e di non dover sottostare a nessun compromesso. Ci piacciono così, White Lies. Ci sono gli U2, A Personal Julia, Song of the Future.

Vegas, il boss Bruce Springsteen, 1992, a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Facciamo i nostalgici, cominciamo così i viaggi di famiglia, che dolci ricordi. E allora, alla base di uno studio molto molto noto di qualche tempo fa, anzi di pochissimo tempo fa, una nota ricerca condotta da un'azienda statunitense conferma che i ricordi di infanzia più vividi per la maggior parte degli adulti provengono proprio dalle vacanze in famiglia tra i 5 e i 10 anni, superando persino compleanni e festività. Quindi non parliamo di gigantesche feste di compleanno dove vince chi ha la festa più grande e magnifica, non parliamo di regali, nemmeno di quelli di Natale. Quindi i ricordi delle vacanze in famiglia superano addirittura i ricordi di quando abbiamo scartato i nostri regali da bambini sotto l'albero. Alla base di questo fenomeno ci sono precise dinamiche di sviluppo psicologico e neurologico. Prima dei 5 anni i ricordi sono soggetti alla cosiddetta amnesia infantile, i bambini dimenticano tutto e subito. Tra i 5 e i 10 anni invece il cervello raggiunge la maturità necessaria per formare e conservare memorie autobiografiche complesse. A differenza però delle classiche festività annuali che si ripetono quasi uguali a se stesse, l'imprevedibilità dei viaggi va a rompere la routine quotidiana, quindi l'esposizione a luoghi, persone e attività nuove stimola il rilascio di dopamina e attiva la memoria episodica. Le vacanze offrono ai bambini più tempo di qualità e interazioni continue con i genitori o comunque familiari, che sono elementi che il cervello registra come altamente significativi. Vale anche per voi, cioè ora che siete adulti, i ricordi più vividi sono proprio quelli delle vacanze in famiglia tra i 5 e i 10 anni? 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. Emily and the Sniffers, Big Dreams.

0: Big Dreams, Emil and the Sniffers, A Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
0: È proprio così, per noi adulti i ricordi più vividi e netti della nostra infanzia risalgono alle vacanze in famiglia tra i 5 e i 10 anni. E allora tra poco a Personal Giulia continuiamo a parlare di vacanze, anzi di scambio case vacanze.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
9: Ah! C'è quello traumatico. Ah. Quello muscolare.
10: Oi, oi.
9: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
13: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
15: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
18: Puoi provare Meclon.
17: Come?
18: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
17: Aspetta, come si chiama?
18: Meclon!
19: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
20: L'avete riconosciuta?
21: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.

Living on the Edge, loro sono gli Aerosmith, 1993, a Personal Giulia. Stiamo parlando un po' di vacanze in questa prima ora insieme, perché ci piace sognare, perché è un modo per far sì che quest'estate arrivi forse prima, o magari solo nella nostra testa, insomma, un po' perché questa ci sembri magari semplicemente più vicina. Da lontano 1996 esiste una nota piattaforma che permette agli iscritti di scambiarsi gratuitamente la casa per un periodo. Negli ultimi anni lo scambio di casa è diventato più comune, sono nate anche altre piattaforme che lo fanno. In Italia quest'anno il numero di persone iscritte alla prima piattaforma di cui vi ho parlato è arrivato a ben 12.000. L'Italia è anche uno dei paesi più visitati. L'anno scorso ci sono stati quasi 40.000 scambi fatti proprio nel nostro paese. Un primo incentivo ad utilizzare il metodo dello scambio di case è l'aumento dei costi, l'aumento di costi degli appartamenti, degli hotel e delle strutture in generale. All'inizio il sistema funzionava solo attraverso lo scambio reciproco. Due utenti si accordavano per soggiornare nelle rispettive abitazioni anche in periodi diversi dell'anno. Ora invece non è più necessaria la reciprocità. Chi ospita riceve dei guest points, che è una sorta di credito virtuale che poi può essere utilizzato per prenotare altre strutture sempre presenti sulla piattaforma. Avete mai utilizzato il metodo dello scambio di casa? E questo è interessante. 342 41 41 411. Intanto le warning a Personal Giulia, Carol

0: La vita è troppo breve per avere idee deliranti su te stesso.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock. Do you ever

0: Welcome to my life. Loro sono i Simple Plan, a Personal Giulia. Stiamo parlando di vacanze in questa prima ora insieme, nella fattispecie di scambio di case. Lo fate anche voi?
1: Quando lo facevo io, lo scambio di casa negli anni 90, che avevo 20 anni, andavo con gli amici, non esisteva internet e quindi le foto ce le scambiavamo via posta col francobollo, e prima di trovare un accordo dovevi scambiare con tante persone diverse di tutta Europa. E sono stata veramente in Francia, in Spagna, nei Paesi Bassi, è stato bellissimo.
0: Ma prima di arrivare alla posta e al francobollo, si passava prima dal rullino che andava fatto sviluppare dal fotografo. Mamma mia, che tempi incredibili e inspiegabili anche alle nuove generazioni. Ci sono gli Stereophonics, a Personal Giulia, questa è Bust This Town.

0: A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
15: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
20: Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
22: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
23: Avete capito qual è il titolo?
24: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
25: Virgin Classics 1977.

My Bitch. Loro sono i Ramones ed è un classico del 1977, A Personal Julia. Parliamo anche di relazioni in questa prima ora che volge al termine. Relazioni con l'intelligenza artificiale in aumento. Sembra un film utopico degli anni 90 e invece ora è diventato realtà. La psicoterapeuta in questione dice: sono scelte perché sono meno complesse delle relazioni reali. Ilaria Cadorin, psicoterapeuta, ha parlato proprio di un fenomeno che desta sempre più preoccupazione: l'aumento delle relazioni con le intelligenze artificiali. Secondo la psicoterapeuta, in gran parte questo avviene perché le relazioni umane vivono di una complessità, insomma, molto ampia, mentre quelle con la AI sono ottimizzate, più semplici, perché il chatbot non fa altro che assecondare e accontentare. Dice: siamo sempre più abituati a disinvestire in ciò che è faticoso e frustrante. Sì, ma soprattutto l'intelligenza artificiale non è una persona reale. Tutto questo a me sembra fantascienza, però effettivamente, ahimè, sappiamo benissimo che è così. Kasabian, 24 di luglio, questa è l'unica data italiana al Noisy Naples Fest. Siamo nella splendida Napoli. Le info su virginradio.it. Il nuovo singolo è Great Pretender.

0: Tender, loro sono i Blur, 1999 dall'album 13 e si chiude così la prima ora di Personal Giulia. Su Virgin Radio arriva anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
12: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Chiudi gli occhi, che note sono?
19: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
20: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
21: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
20: Un thriller emozionante.
22: Scordatelo, ho chiuso.
20: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
23: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
24: Io sono solo un accordatore.
20: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
25: Virgin Radio.
26: Sono le 12.
25: It's 12 p.m.
26: TG Com 24. Breaking news.
27: Buona giornata da Umberto Cascone. È stata avvertita anche in diversi quartieri di Napoli la scossa di terremoto che stamane ha colpito la zona dei Campi Flegrei. Abacoli, costoni sul mare, danneggiati cedimenti lungo il Belvedere e crepe negli edifici. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato seguito da uno sciame di assestamento. Ci pestavano e ci dicevano Welcome to Israel. Ho visto anche abusi sessuali. Così il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto, catturato da Israele a bordo della flottiglia, è rientrato stamane a Fiumicino. Con lui il giornalista Mantovani, che aggiunge colpite anche le donne. Rilasciati gli altri attivisti, a Eilat li attende un charter della Turkish Airlines. È risultato positivo alla cocaina e all'alcol, in questo caso con valori 4 volte sopra il limite consentito, l'uomo che a Milano ieri sera ha travolto 2 sorelle di 75-70 anni. La più anziana è morta, l'altra è grave. Non si è fermato a soccorrerle, ma si è costituito e in arresto per omicidio stradale. Parla la sorella di El Kudri, l'investitore di Modena. Era il figlio perfetto, non capisco, non abbiamo visto che qualcosa era cambiato, dice in un audio diffuso dall'avvocato del 31enne e in lacrime si scusa, non facciamo che pensare ai feriti, non so se riuscirò più a guardarlo in faccia. Perquisizioni in corso nella casa e nello studio di un'avvocatessa di Campobello di Mazzara, oggi deceduta, che aveva assistito Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti cercano tracce di altri complici del boss durante la lunga latitanza, indagate a piede libero altre 2 sorelle del capomafia. Tennis alle 14, i sorteggi per la composizione del tabellone del Roland Garros, oltre a Sinner anche Darderi e Cobolli tra le 32 teste di serie. Giro d'Italia, oggi la 12ª tappa per velocisti da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TG Com 24.
28: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
29: No, no, no, non
28: sì, ma la nostra qualità.
29: No,
28: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
29: MV Line,
28: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
29: MV Line!
28: Maniaci della qualità.
30: Vuoi un'energia tutta tua?
0: Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Style Rock.

The Hall, loro sono i Pearl Jam, Personal Giulia su Virgin Radio. Ieri parlavamo della nuova faida tra Youngblood e Machine Gun Kelly. Continuiamo a parlare di Dominic Harrison, Youngblood, uno dei nostri grandi rock ambassador. È stato emesso proprio oggi un mandato di arresto per una donna accusata di stalking nei confronti di Youngblood. La notizia arriva dopo che Teresa Foley, di Sheffield, è stata accusata di aver ignorato il divieto di assistere ai concerti del musicista di Doncaster, che tra l'altro è vicina a Sheffield come città. Secondo la BBC, le è vietato contattarlo o contattare il suo staff, avvicinarsi a meno di un miglio a un luogo in cui lui si esibisce e pubblicare contenuti online su di lui. La Foley è accusata di aver violato i termini di un ordine di protezione contro lo stalking della durata di 5 anni emesso a gennaio. Lunedì scorso era attesa davanti ai magistrati di Highbury Corner con l'accusa di aver violato l'ordine, ma non si è nemmeno presentata e allora i magistrati hanno emesso il mandato e autorizzato la polizia ad arrestarla. E a volte questi episodi sono davvero molto spiacevoli. Secondo i termini dell'ordine, stabilito dopo che la polizia aveva presentato prove di comportamenti associati allo stalking, la Foley non può tentare di contattarlo né assistere appunto ai suoi live. Online la Foley è nota anche come Lucy Black. Magari qualcuno che è associato a qualche fan club anche italiano di Youngblood ne ha sentito parlare, perché la community italiana di Dominic è davvero impressionante, così come le altre community in giro per il mondo. È per questo che lui riesce a farsi amare così tanto, perché parla direttamente ai suoi fan. Speriamo che questa vicenda così fastidiosa termini il prima possibile. Mumford & Sons, questa è Here.

Video diretto da Anton Corbin 1990, i Depeche Mode, questa è Enjoy the Silence, a Personal Julia dal capolavoro Violator. Ce la siamo ascoltati qui su Virgin Radio, tra poco anche musica nuova con il gradito ritorno di una band amatissima dai nostri ascoltatori, i Nothing But Thieves, che annunciano tante nuove cose, quindi ci sono un sacco di sorprese. Prima però parliamo dei Foo Fighters, si avvicina sempre di più, manca un mese e mezzo circa al 5 di luglio, ci saremo tutti noi all'ippodromo SNAI La Maura, veniteci a trovare al nostro track Foo Fighters Day e poi giustamente ci godremo live dei Foo Fighters, prima di loro anche Idols e Fat Dog. Tutte le info sul nostro sito virginradio.it. Questa è Saint Cecilia.

0: Saint Cecilia, loro sono i Foo Fighters a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
0: Tra poco in Nothing But Thieves a Personal Giulia c'è il loro nuovo singolo, ma soprattutto la band ha annunciato 10 date in giro per l'Europa, molte delle quali insieme ai Biffy Clyro. Chiaramente questo nuovo singolo anticipa anche il nuovo disco. Ne parliamo tra poco.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Una cittadina isolata.
7: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
6: Una terribile minaccia.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso.
7: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: È permesso?
11: Prego.
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Gliel'ho consigliato io.
11: No, il manutentore è anche carino, sa?
10: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo due prodotti Luxury.
4: E teniamo lo scontrino.
5: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Che confusione sarà.
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte Cystiset Forte.
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Paisley, loro sono Red Hot Chili Peppers, 1999, a Personal Giulia su Virgin Radio. È il momento di musica nuova e di un bel ritorno, quello dei Nothing But Thieves, che hanno pubblicato un nuovo brano inedito che anticipa il prossimo album della band, ancora senza data né titolo. Con un approccio in continua evoluzione nella costruzione del proprio mondo, sia dal punto di vista musicale che visivo, qui la band torna però alle proprie radici, registrando anche agli Angelic Studios, dove hanno realizzato il loro disco di debutto. Dice Connor Mason, il leader della band: quella che stiamo per ascoltarci è una canzone che non si preoccupa troppo dell'effetto. L'imperfezione e l'autenticità stanno diventando sempre più preziose ed è sicuramente qualcosa che ci attrae. Abbiamo passato del tempo cercando di capire cosa sia reale e tangibile in chi siamo e nel mondo in cui viviamo. Le persone con cui viaggiamo, i momenti sul palco, il legame con chi viene ai concerti, tutto questo è reale. È una sorta di lettera d'amore a tutte quelle persone che fanno parte del nostro mondo. L'ultimo album è Dead Club City ed è uscito nel 2023. La band, insieme al singolo, ha lanciato anche 10 date europee previste per quest'estate. Si tratta soprattutto di festival e molte di queste date sono in compagnia dei Biffy Clyro. Evolution è il nuovo singolo dei Nothing But Thieves.

I Linkin Park 2007 a Personal Genius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Linkin Park, ora capitanati da Emily Armstrong, arrivano in Italia il 26 giugno a Firenze, Visarno Arena. Se non avete il biglietto potremo anche provvedere noi di Virgin Radio, vi basta andare sul nostro sito virginradio.it e tentare la sorte nella sezione contest, dove attivo anche il contest per i Sex Pistols per la data di Milano e poi il contest della prima estate festival a Lido di Camaiore. 26 giugno Nick Cave and the Bad Seeds, il 27 Gorillaz e Wolf Alice, il 28 21 Pilots e Wet Leg. Attivo anche il contest che vi dà la possibilità di portarvi a casa a Beautiful Life 20th Anniversary Edition dei 30 Seconds to Mars, un vinile davvero da collezione. Insomma, siamo generosi in queste settimane perché a noi piace così. Greta Van Fleet, Personal Julia, Highway Tune.

0: Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
5: Sì.
6: Quando ti dicono che è misura.
5: Sì.
6: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
13: Mamma, mi racconti una storia?
14: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
15: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
18: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
17: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
20: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
21: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
25: La spesa intelligente!
26: L'avete riconosciuta?
27: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
28: Virgin Classics 1971.

Strange Kind of Woman 1971, loro sono i Deep Purple, a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. I Deep Purple più inarrestabili che mai, è incredibile. Nonostante l'età che avanza, che davvero per loro è soltanto un numero, Ian Gillan e soci vanno avanti e sono pronti a pubblicare un nuovo album, Splat, il prossimo 3 di luglio. Non so a che numero siamo a livello proprio di cronologia degli album dei Deep Purple. So però che ci sono tante iniziative qui a Virgin Radio legate proprio a questa uscita. Non posso dirvi ancora nulla, ma sono delle belle sorprese, perché sapete che il pubblico dei Deep Purple è anche fan di Virgin Radio. Rolling Stones, anche loro inarrestabili, pronti a pubblicare la settimana dopo i Deep Purple. Quindi se Splat esce il 3 luglio, Foreign Tongues esce il 10. C'è anche la data italiana di Ronnie Wood, sappiamo bene che viene in Italia da solista con il suo lungo repertorio. Lucca Summer Festival, 17 di luglio. Tutte le info per il live di Ronnie Wood sul sito virginradio.it. In the stars, i Rolling Stones.

0: Small Things e Blink 182 chiudono la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al canto.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 13.
12: It's 1 p.m.
13: Style Rock.

Guardian, Alanis Morissette apre l'ultima ora di Personal Giulia su Virgin Radio. Si avvicina l'estate, si avvicina anche l'incubo di noi genitori, ovvero dove piazzare i nostri figli quando finisce la scuola prima di andare in vacanza. Sentite che bella iniziativa però che arriva dall'Emilia Romagna. Dal 31 agosto al 14 settembre i bambini di 42 comuni dell'Emilia Romagna potranno partecipare a laboratori culturali, sportivi, musicali e momenti di gioco. Cioè in questi 42 comuni emiliani la scuola apre 15 giorni prima, in poche parole. Il motivo è legato a un progetto sperimentale pensato dalla regione per conciliare i tempi di vita e di lavoro delle famiglie con un'offerta qualificata e calibrata sulle esigenze delle alunne e degli alunni. Questa sperimentazione segue il progetto Scuole Aperte, avviato lo scorso gennaio e dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le scuole diventeranno così spazi aperti per la comunità, trasformando il periodo precedente all'inizio delle lezioni in un'occasione di socialità e sviluppo. Poi ogni comune decide di gestire come meglio crede le attività, i programmi, eccetera, eccetera. Il calendario scolastico italiano è più volte finito al centro del dibattito, anzi, ogni anno ci risiamo, perché è ritenuto poco compatibile con la gestione della famiglia a causa della lunga pausa estiva prevista, con costi per le famiglie davvero esorbitanti. Altrimenti, insomma, ci sono i parenti che magari abitano in montagna o al mare, i nonni, non tutti hanno queste fortune. Quindi spesso ci si rivolge a dei costosissimi centri estivi. Quindi perché no? Le scuole aperte anche d'estate? Sembra un'utopia, sarebbe davvero meraviglioso. Michael Stipe con Andrew Watt, I Played the Fool.

You give love a bad name. I Bon Jovi fervono i preparativi per il prossimo 7 di luglio, il grande ritorno sui palchi di Jon Bon Jovi e soci al Madison Square Garden di New York, e ci saranno anche i due vincitori del contest di Virgin Radio. Sarà un'esperienza davvero incredibile. Tra poco, visto che giugno è alle porte, parliamo delle uscite più importanti del prossimo mese, uscite discografiche. Intanto Placebo, Beautiful James.

0: Beautiful James, Placebo, A Personal Gioia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
5: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
4: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
5: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
6: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
14: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
15: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
19: Uno sono io!
20: Uno sono anch'io!
18: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
21: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
22: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
23: Avete capito qual è il titolo?
24: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. stasera in prima serata su Italia 1.

Bye Bye American Woman dei Guess Who del 68, ripresa nel 99 da Lenny Kravitz. Ce la siamo ascoltati a Personal Giulia in attesa del 12 giugno il live di Lenny Kravitz al Firenze Rocks. Parliamo di uscite discografiche perché giugno è alle porte ed è un mese caldo sia per nuovi album che per ristampe importanti. Partiamo dal 5 di giugno, Sanctuary, il nuovo album degli Evanescence, e poi 8 Tracks dei Pink Floyd, ne avevamo parlato, esce in tantissime versioni con tante chicche per i veri fan dei Pink Floyd. Il 12 di giugno, Out of Exile degli Audioslave esce in una nuova veste in vinile da 180 grammi per celebrare la magica voce di Chris Cornell e una delle sue band, e poi la ristampa in vari colori in LP di Buddha dei Blink-182. 19 di giugno, Placebo con Placebo Recreated, la nuova versione per i 30 anni dell'album di debutto della band di Brian Molko, una nuova veste sì, ma proprio una nuova vita per queste canzoni che sono state riregistrate con l'esperienza trentennale della band. Il 26 di giugno finalmente The Wow Signal, loro sono i Muse, e poi Reload Remastered dei Nirvana in un cofanetto, in un box set da 15 CD, e poi il nuovo album degli Strokes, Reality Awaits, e vi ricordo anche la data della band di Julian Casablancas, il 17 di ottobre alla Unipol Arena di Bologna Casalecchio di Reno, un live marcato Virgin Radio. MGK, Machine Gun Kelly, uno dei nostri rock ambassador, Fix Your Face.

0: è divertente solo fin quando qualcuno non si sente infastidito. Dopo diventa divertentissimo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

Skin, pezzo delle 2006 a Personal Giulia su Virgin Radio. E vi ricordo che la band della nostra prima Rock Ambassador Donna torna in Italia e lo fa sempre, praticamente tutti gli anni, ma quest'anno Skin e soci sono particolarmente generosi perché le date sono 6: si parte il 22 luglio a Sogliano al Rubicone e si termina il 28 di luglio al Carroponte alle porte di Milano. Ovviamente le info le trovate sul nostro sito virginradio.it. non abbiamo notizie di lui, Sam Fender, in attesa di qualcosa di nuovo. Questa è la bellissima Getting Started.

0: Started, Sam Fender a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico di Elton John.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati sempre.

0: Avete capito qual è il titolo?
1: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva. Sa, sa.

0: Pronto?
1: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
9: Radio. Style Rock.
10: Virgin Classics. 1975.

Pinball Wizard degli Who, ripresa da Elton John nel 75 a Personal Julia. Parliamo di un grande della musica, il boss Bruce Springsteen, che ha portato il suo tour anche in TV. È stato ospite infatti del Late Show with Stephen Colbert. Il boss ha eseguito Streets of Minneapolis, il brano che è diventato il manifesto dell'intero tour. Il Land of Hope and Dreams Tour si sta configurando come una delle tournée più politiche di sempre per il boss e la sua carriera. Questo profilo apertamente politico ha spinto anche su questioni di sicurezza. Lo ha spiegato anche Little Steven. Dice: questo tour è stato un po' diverso per via dell'elevato livello di sicurezza. È un tour che ha un tema politico molto specifico. Ci sono state molte minacce, minacce di morte. Di solito qualcuna arriva sempre, questa volta invece sono aumentate. Ma sono certa che il boss e la sua E Street Band siano ben avvezzi a superare queste altre difficoltà per portare a termine nel migliore dei modi questo tour. Black Moods su Virgin Radio, Time Bomb.

0: Time Bomb, loro sono i Black Moods a Personal Giulia e questa invece è Paola Maugeri col suo Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plane Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plane Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Beatles e di una canzone sublime firmata da George Harrison, il più spirituale, il più disinteressato alla fama nella band più famosa del mondo. La maggior parte delle persone lotta per il successo, la ricchezza e la posizione sociale, ma niente di tutto ciò è importante, ha detto George. Io non faccio eccezione, scrivo canzoni per ricordarmelo. Questa è una, il suo capolavoro, While My Guitar Gently Weeps. Il 22 novembre del 68 i Beatles pubblicano un album con una copertina bianca e senza titolo, The White Album, che arriva al numero 1 in Inghilterra e in America e vende oltre 3 milioni di copie in 4 giorni. È un album fondamentale nella storia del rock e della cultura moderna, due vinili che contengono tante storie e luoghi. L'India, dove i Beatles sono andati a studiare meditazione, aprendo la strada al contatto tra Oriente e Occidente e trovando ispirazione e risposte, ma anche dubbi e disillusione. Kin Phone, la casa di George Harrison, dove si ritrovano per provare le canzoni che hanno scritto in India, e infine Abbey Road, dove registrano 30 canzoni che attraversano i generi musicali e diventano la colonna sonora e il superamento degli ideali dell'anno 1968. Durante le sessions del White Album, George Harrison legge un libro di filosofia cinese, I Ching, il libro dei mutamenti, un testo portato in Occidente da un missionario tedesco nel 1923 che parla della relatività delle cose del mondo. Apre una pagina a caso e scrive una canzone usando le prime parole che legge, Gently e Weeps. Poi aggiunge lo strumento con cui i Beatles hanno cambiato il mondo, My Guitar, la mia chitarra, e crea un titolo, While My Guitar Gently Weeps. I Beatles la registrano 28 volte, ma George non è contento e chiama il suo amico Eric Clapton. Vuoi suonare per me? Eric conosce la regola, nessuno suona con i Beatles tranne i Beatles, ma alla fine accetta. Usa Lucy, la Gibson Les Paul che lui stesso ha regalato a George per il suo compleanno, e fa un assolo favoloso e nasce questo capolavoro, While My Guitar Gently Weeps.

0: While My Guitar Gently Weeps. Loro sono i Fab Four, i Beatles, 1968, un'emozione incontrollabile per la vostra Giulia Salvi. Termina un'altra puntata di Personal Giulia. Questa era Paola Maugeri con uno dei suoi appuntamenti di Long Plane Stories, che torna su Virgin Radio alle 17.50. Le altre pillole, anche questa, le potete ascoltare quando vi pare grazie alla nostra app oppure andando sul sito virginradio.it. Grazie ad Arren Bassi in regia, Riccardo Vucero per la parte autorale, da Giulia Salvi e Personal Giulia è davvero tutto. Vi aspetta Catti Passa, noi torniamo domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Fino a 27 chilometri con un litro. 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
20: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
20: Sono le 13:59.
1: It's 1:59 p.m.

E sono le 14, buon pomeriggio, buon giovedì 21 maggio 2026. Piano piano questa settimana si accinge verso il weekend e ci sono ancora io che sono Katy Passa in via speciale, perché come sapete da lunedì Ringo è in America e quindi sono qui con voi con tutto il piacere del mondo fino alle 16. Che cosa facciamo all'inizio? All'inizio ringraziamo chi c'è in regia perché guida realmente questa macchina, quindi oggi con me Mattia Rossi, ciao Matt, benvenuto. E poi la seconda cosa che ci piace fare è darvi il numero in diretta, quindi 342 41 41 411, diteci dove siete, dove state andando. Il clima devo dire che porta bene, cioè quantomeno ad uscire fuori di casa, andare a fare anche solo una passeggiata, perché il caldo sta arrivando per davvero. Comunque, parlando di musica e di rock and roll, noi quello facciamo da queste parti, ci piace ascoltare un sacco di musica bellissima, quindi riapriamo gli amplificatori con Same Old Situation, loro sono i Motley Crue.

Same old situation in Motley Crue dal 1989. Si riparte con il giovedì 21 maggio 2026. Mazza che carica, che bella questa base, Mattia Rossi, ci piace. Che ti passa con voi fino alle ore 16. Come tutti i pomeriggi di Virgin Radio, la diretta si apre esattamente a quest'ora. Sono qui, ci rimango fino a domani pomeriggio e quindi parliamo un po' di queste canzoni che ascoltiamo, perché le diamo tanto per scontate, ma tipo questa Same old situation è uno dei singoli più famosi dei Motley Crue ed è stato pubblicato nel 90, quinta e ultima traccia estratta dal loro album chiaramente di maggior successo, Planetario, Dr. Feelgood, appunto album dell'89. Nonostante l'acronimo SOS richiami solitamente la richiesta di aiuto, Nikki Sixx in realtà ha rivelato che la canzone affronta il tema delle relazioni andate male. In particolare racconta con ironia chiaramente la storia di un uomo che viene lasciato dalla propria ragazza per un'altra donna. Cose che capitano, ebbene, quindi anche dirlo nelle canzoni. Poi capita che invece arrivino dei progetti così che si chiamano LIP, che a me piacciono tantissimo, che ascoltiamo sempre su Virgin Radio, veramente da quando sono usciti ci piacciono moltissimo. Sappiamo che tornano anche in Italia e ancora in Italia, quindi il 2026 li vede protagonisti ai Magazzini Generali di Milano, 17 novembre, quindi siamo veramente lì. Però prima cosa facciamo? Li ascoltiamo. Qua ci sono i LIP con I Was Never There.

Know Your Enemy dei Green Day. E qui eravamo al 2009. Mentre invece, tornando al nostro presente presentissimo, che si chiama 2026, è tornata una band, una di quelle band che io aspetto sempre tantissimo e che prende il nome di Nothing But Thieves. In realtà è tornata con un singolo, quindi non ci sono troppe notizie riguardo a uscite di album o altre cose. Però comunque Nothing But Thieves hanno pubblicato un nuovo brano inedito che anticipa poi il prossimo album, appunto senza data, con un approccio in continua evoluzione nella costruzione del proprio mondo sia da un punto di vista musicale che visivo. La band è tornata, per sua detta, proprio alle radici, cioè letteralmente tematicamente, registrando dove hanno realizzato il loro disco di debutto. Il brano unisce lo stile del gruppo a suono di chitarre energiche con un richiamo nel testo a un locale di musica dal vivo della loro città natale che ha plasmato i loro inizi. Insomma, ci pare evidente che ci sia questo bisogno di ritorno alla visceralità, ritorno da dove siamo partiti, perché poi a un certo punto sono esplosi, li abbiamo visti anche qua a Milano dal vivo con delle date firmate per Virgin Radio. Effettivamente hanno avuto una grandissima ridondanza in Nothing But Thieves e dicono adesso ci stiamo paradossalmente concentrando sul concetto di imperfezione, perché ci rendiamo conto che le cose che nascono autentiche e anche un po' imperfette siano le migliori. Che sia, noi ascoltiamo il nuovo singolo in diretta, Nothing But Thieves su Virgin Radio con Evolution.

0: Sì, si preannuncia un bellissimo ritorno per i Nothing But Thieves. Con questa Evolution effettivamente ci ricordiamo proprio quelli dell'inizio. A proposito di inizi, noi tra pochissimo ritorniamo al passato e andiamo a un Virgin Classic del 1984.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993, la band irlandese pubblicava il suo album di debutto, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Da Carrefour, 96 ore scontate.
8: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
9: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
11: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Questa è la via.
9: Dal 20 maggio al cinema.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Che confusione sarà perché...
18: Le leggi le parole? No!
19: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
20: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
19: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
21: Amore, mi racconti una storia?
22: Va bene, dai.
23: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
24: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
25: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
26: Ma perché lo fai?
27: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
25: Perché non lo fai?
28: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
29: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
30: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
0: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Virgin Classics 1984.

Glory Days, Bruce Springsteen, il nostro boss nel 1984 ci regala questo gioiellino che poi è anche un Virgin Classic. Siamo all'interno di questi pomeriggi speciali con me che parlo con voi fino alle 16, sono Katie Passa, sono molto molto felice. Di solito ci sentiamo durante il weekend, chiaramente capiterà anche durante il weekend, vi aspetto dalle 14 alle 18 al mio programma, c'è la seconda parte di Rockin' Weekend, però è anche bello comunque star qui in settimana e intrattenerci parlando di musica rock, parlando di brani tipo questo che sicuramente, insomma, sappiamo che Bruce Springsteen, lo vediamo coi concerti, abbia una grandissima fascia di fan e di persone che lo seguono, perché il boss non ci parla soltanto attraverso la musica, ma ci parla anche della nostra vita con la musica e soprattutto si espone sempre in tutto, in tutte le tematiche possibili e immaginabili, quindi veramente un uomo coraggioso. E a proposito di Glory Days, questo è uno dei brani più amati di Bruce Springsteen, pubblicato come quinto singolo estratto da quel leggendario album chiamato appunto Born in the USA. La prima strofa della canzone è totalmente autobiografica. Il grande giocatore di baseball delle superiori, che sapeva lanciare la palla così velocemente da farti sembrare un idiota, esiste davvero. Proprio così, e ha un nome ed erano compagni di banco e si chiama Joe DePoog. Lui era proprio il suo amico e pare che il testo arrivi perché a un certo punto si incrociano per puro caso sulla porta di un bar chiamato The Headliner a Neptune. Bruce stava uscendo, Joe stava entrando, Bruce decide di tornare indietro, i due trascorsero tutta la notte a bere, a ricordare i vecchi tempi della scuola. Quella chiacchierata nostalgica ispirò direttamente il brano. E allora a questo punto passiamo dai grandi classici alle novità, sorridendo davanti a Bruce Springsteen, ma anche davanti a quello che ci propone il presente di rock. Florence Road, Hanging Out the Dry.

Il 1999 dei Foo Fighters con questa Breakout dall'album There Is Nothing Left To Lose. E diciamolo, i Foo Fighters che dicono che non c'è niente da perdere in realtà continuano a vincere un sacco di cose belle, tipo il fatto che la gente voglia loro un sacco di bene, e si vede dai numeri che abbiamo anche attraverso i live in cui siamo così impegnati, tipo quello del 5 luglio che ci vede come media partner dei grandi Foo Fighters che tornano a Milano. E quanta fierezza, quanto siamo contenti di questo 5 luglio ai Days Milano, Ippodromo Snaila Maura, sempre più vicino. E abbiamo aperto la settimana citando tanti artisti, perché insomma gli anniversari fanno parte un po' soprattutto di questa fascia pomeridiana in cui di solito trovate Ringo, invece oggi trovate Che Ti Passa. Abbiamo aperto la settimana, dicevo, parlando anche di Ian Curtis, perché il 18 maggio ricorreva proprio la sua scomparsa. Ecco, una grande mostra dedicata alla vita e all'eredità creativa di Ian Curtis arriverà quest'estate a New York. Però, perciò, se per caso avete in cantiere un viaggio in America, sappiate che New York è una di quelle tappe da fare se siete fanatici del grande Ian Curtis, presentando per la prima volta in America questi materiali d'archivio rari appartenuti appunto allo storico frontman dei Joy Division. Questa mostra, intitolata Ian Curtis Inside, si terrà presso la Bowles Clark Gallery dal 25 giugno al 22 luglio di quest'anno, appunto, e presenterà una selezione di testi scritti a mano, fotografie, lettere personali, memorabilia, un sacco di oggetti provenienti dall'archivio di Curtis, che in questo momento sono a Manchester. Però devo dirvi che tra i pezzi più importanti esposti che offriranno ci sarà uno sguardo sul manoscritto originale di Love Will Tear Us Apart, e un po' dai lacrime oggi mi parte, perché se penso a quel pezzo, vabbè, uno dei brani sicuramente più importanti dei Joy Division, e possiamo dirlo, della musica britannica. A proposito di brani importanti, di band importanti, non mancano mai da queste parti anche i Coldplay, che riascoltiamo su Virgin Radio con Orphans.

0: Orphans dei Coldplay, siamo su Virgin Radio. Tra pochissimo ritorniamo con una band che ha un sacco di cose da dirci nel 2026, i Shinedown.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà,
6: solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Avete riconosciuto?

0: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
1: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
2: Deliveroo!
1: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
8: La spesa intelligente!
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
11: Outmin del 25/3/2026.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Safe and Sound, gli Shine Down. Beh, che botta ragazzi, possiamo dirlo che gli Shine Down hanno un suono molto molto definito. Tra le altre cose sappiamo che l'album si chiama 8 e che uscirà proprio a breve, ma ci sono delle novità che riguardano questa band che noi di Virgin Radio vi racconteremo estremamente nel dettaglio, quindi qui mi taccio. E io che sono Katy Passa continuo invece a parlarvi di una cosa, di una notizia che non riguarda la musica ma una realtà che non so come chiamarla, sebbene o ahimè ci riguarda sempre più da vicino. E infatti Malta ha deciso di occuparsene letteralmente, cioè regala a tutti i cittadini un abbonamento di un anno, pensate, all'AI, cioè l'intelligenza artificiale. Praticamente l'isola è il primo paese al mondo a lanciare un programma nazionale di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale rivolto all'intera popolazione residente sull'isola. Questo progetto, chiamato AI for Everyone, punta a fornire ai cittadini e ai residenti gli strumenti per comprendere e utilizzare l'AI nella vita quotidiana e nel lavoro. Corsi sviluppati dalla Malta Digital Innovation Authority insieme all'Università di Malta sono disponibili online, pensate, in maltese e in inglese, come qui è disponibile questa super versione dei Van Halen di Oh Pretty Woman.

Why don't you call me when you're high? Gli Arctic Monkeys. Non si fa, Mattia, insomma, non puoi chiamarmi solo quando sei su di morale. Non lo so io. Comunque, rimaniamo qui su Virgin Radio. Sono che ti passa, Mattia Rossi in regia con me. Questa è un'edizione veramente speciale del pomeriggio di Virgin Radio. Giovedì 21 maggio, 14:55. Ho detto tutti i numeri necessari? No, manca quello della diretta che vi ridò. 342-4141-411. Salutateci, diteci quello che volete. Siamo qua veramente ad ascoltarvi, a leggervi con tutto l'amore del mondo, perché siamo una bella famiglia del rock e ve lo diciamo sempre. Quindi adesso, visto che siamo una bella famiglia del rock, se volete anche guardare i video su Virgin Radio, c'è la Virgin Radio TV. E quindi vi ricordo canale Sky 717, TV Sat canale 68, tutte le modalità online switchabili, Mediaset Infinity, ma soprattutto i grandissimi Rolling Stones, e questo è Just Your Fool.

0: questo bel blues dei Rolling Stones, Just Your Fool, a chiudere la prima ora in diretta su Virgin Radio, ma torniamo tra pochissimo anche con i Sum 41.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
6: Sono le 15.
8: It's 3 p.m.

Day Sum 41, ritorniamo qui in diretta su Virgin Radio, sono le 15.04 ed è tutto acceso, la nostra diretta è qui fino alle 16. Ci sono io che sono Katie Passa oggi per questo giovedì 21 maggio e sarà così anche domani. Il nostro ringaccio è in America e ne approfitto chiaramente per mandargli un bacio enorme. Da lunedì chiaramente tornerà Revolver alla sua base, ecco, con Toki in regia, perché invece oggi non c'è neanche Toki ma c'è Mattia Rossi con me a guidare questa grande macchina. Allora andiamo avanti, voglio parlarvi di una cosa che veramente è interessante, perché è interessante la provocazione che c'è dietro questa notizia, cioè un festival cinematografico in Quebec ha deciso di proiettare un film, pensate, in velocità 1,5x, mostrato in una versione accelerata, quindi praticamente da 66 minuti invece dei 100 originali. E questa scelta nasce da una provocazione: parlare delle nuove abitudini di consumo della Gen Z, della generazione Z, sempre più abituata a guardare contenuti velocizzati, dai podcast alle serie TV fino ai video sui social. L'obiettivo chiaramente del festival, come vi anticipavo, non era tanto rendere il cinema più veloce, ma aprire una riflessione. Perché oggi facciamo così fatica a restare concentrati? E soprattutto, quanto i social hanno modificato la nostra soglia dell'attenzione? E soprattutto, siamo ancora capaci di vivere un'esperienza lenta ed immersiva senza sentire il bisogno di accelerarla? Perché c'è chi considera questa iniziativa intelligente, perché dice accende il dibattito ed effettivamente cerca di parlare alle nuove generazioni con il loro linguaggio. Altri invece la vedono come una sconfitta culturale, perché dicono il cinema dovrebbe adattarsi ai ritmi dei social o resistere? E allora a questo punto questa è la domanda che faccio anche a voi all'ascolto, al 342 41 41 41 41. So che ne avete tante di idee riguardo ai social, perché spesso ne parliamo anche durante il weekend, quindi fateci sapere. Nel frattempo su Virgin Radio tornano i news.

Chili Peppers, che comunque in quel periodo con Blood Sugar Sex Magik non ce la mandavano tanto a dire. Era il 1991, ma hanno continuato ad essere proprio autentici questi grandi Red Hot Chili Peppers, che ritroviamo nel 2026 con bellissime notizie, perché appunto stiamo aspettando che tornino col nuovo disco a fine anno, da quello che dice Flea, un disco assurdo, ancora più funky di Californication, quindi qualcosa che supera veramente la vetta di quella che è stata un po' la loro montagna, la loro piramide musicale. E quindi ci godiamo i grandi ritorni del 2026. La carica dei Papa Roach nel 2026 sicuramente ha lasciato spazio ad una vulnerabilità e anche ad una sorta di complessità nella scrittura che un po' ci piace. Il brano è stato prodotto peraltro da Colin Britton, quello del 2026, quello che stiamo ascoltando da un po' di tempo, dei Linkin Park chiaramente, noto anche per il suo recente operato appunto con i Linkin Park, ma anche con gli All Time Low e con gli A Day to Remember. Il testo ruota attorno a temi molto profondi come il supporto reciproco, il senso di colpa, la ricerca di una via di fuga nei momenti più bui. Probabilmente appunto ci stanno raccontando che la vita non è tutta rose e fiori, ed è giusto che l'arte faccia anche questo. Proprio il frontman Jacoby Shaddix ha descritto la canzone come un inno alla resilienza e al restare in piedi di fronte alle avversità, ed è per questo che è bellissimo ascoltare i Papa Roach con Wake Up Calling.

0: Wake up calling Papa Roach. Questo ritorno del 2026 e noi tra poco invece facciamo il processo inverso. Andiamo al 1977 e ritorniamo su Virgin Radio con un Virgin Classic.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Che confusione sarà.
9: Le leggi le parole? No!
10: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
17: Ultima chiamata.
16: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
18: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
19: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
20: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
21: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
22: Uno sono io!
23: Uno sono anch'io!
21: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
24: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
25: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
26: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
27: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: Deghi.it.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
17: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
22: Virgin Classics 1977.

Cocaine del grande Eric Clapton era il 1977. Eric Clapton, devo dire che è uno di quegli artisti che ti lascia sempre un po' a bocca aperta, perché devo dire che gli ultimi due anni per Virgin Radio sono stati bellissimi riguardo al grande Eric Clapton. Ce lo siamo goduto dal vivo, poi con la sua formazione di band, quindi una cosa totalmente a livello numerico, tantissime persone sul palco, musica di qualità che, insomma, che ve lo dico a fare, la Q quanto è quanto sia maiuscola, effettivamente parliamo di un grandissimo che ci ricorda proprio quanto queste radici del rock siano fondamentali. E noi ci prendiamo sempre il nostro momento durante le dirette per ricordare a tutte le persone all'ascolto quanto siate importanti, ed è così. Infatti ci definiamo famiglia del rock semplicemente perché lo siamo. Allora io mi prendo questo momento dopo il grande Eric Clapton per dirvi grazie per essere qua con noi. Spargete la voce, state su Virgin Radio. Oggi ci sono io, che sono Katie Passa, in questo giovedì 21 maggio. Fino a domani 22 maggio sarò qui con voi, poi tornerà Ringaggio, ma sapete che anche durante il weekend ve lo dico sempre. A proposito di settimane, di oggi, di questo 21 maggio, stasera dalle 21 succede una cosa molto molto bella. Sapete che abbiamo i nostri appuntamenti Best Rock il giovedì, e per quanto riguarda questa sera ci sarà uno speciale sui Cranberries. Everybody else is doing it, so why can't we? Questo è un album di cui è totalmente necessario ricordare ogni dettaglio, e infatti lo faremo grazie alla voce e alla realizzazione di Andrea Rock. Noi andiamo avanti a parlare qui su Virgin Radio, ma soprattutto ad ascoltare la nuova musica. Loro sono gli Stone e questo è Stuck Up The Reasons.

0: L'amore è bello se è compreso. E ancora più bello se ti fa sentire bene.
1: Jimi Hendrix. Virgin Radio. Style Rock.

Il 2012 per gli Offspring, Days Go By, e noi ritorniamo perché è vero, i giorni passano. Io sono qua da lunedì ed è già giovedì 21 maggio. Ecco, sono Che Ti Passa, sto con voi fino alle 16, sono le 15.36, adesso parliamo di rock and roll. Ma questo rock and roll c'è proprio nel titolo di questa canzone incredibile che lo ha definito proprio come lei, la grandissima Joan Jett e la sua band, il suo progetto, i Black Hearts, che ha portato, pensate, nel 1982 all'interno dell'omonimo album fortunatissimo, riuscitissimo del 1981, I Love Rock and Roll, proprio questo pezzo degli Arrows al successo planetario. E allora la ascoltiamo con tutta l'energia che merita, I Love Rock and Roll.

0: John Jett and the Black Hearts, I love rock and roll, e noi lo continuiamo a dire qui su Virgin Radio, e tra pochissimo torniamo anche con un duo che ci sta facendo sognare, cioè Paul McCartney e Ringo Starr.
1: Virgin Radio, style rock.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
4: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
3: Gio, ma che dici? Sono un disastro.
4: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo due prodotti Luxury
5: e teniamo lo scontrino.
6: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro.

0: cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

E Ringo Starr, Home to Us, questo singolo che ci è arrivato così come regalo nel 2026, col fioccone possiamo dirlo. Un duo che sicuramente rappresenta una parte importantissima per la storia del rock and roll e soprattutto parte importantissima di una band che il rock l'ha scritto come si deve, ovvero i Beatles. Parlando di Paul McCartney, ripartiamo a quella dichiarazione che mi ricordo più o meno in periodo Covid, quindi intorno al 2021, lui disse che basta, non firmerò più autografi, non li faccio più, perché oltretutto si era reso conto di quanto questa

cosa creasse mercificazione, cioè quanto poi la gente gli rivendesse i suoi autografi. Stessa cosa valeva anche per Ringo Starr. Pensate, Ringo dal 2008, quindi aveva iniziato un po' prima a fare questa scelta, non per antipatia, ma semplicemente un po' per semplificarsi la vita e poi anche per non dare alle persone le possibilità di lucrare su quello che era un materiale magari semplicemente di affetto, no? Cioè qualcosa, un gesto che uno fa perché è riconoscente al fan che lo segue, però poi i limiti li conosciamo, spesso purtroppo si superano. E ad oggi, a quasi 84 anni, perché ricordiamolo che il suo compleanno è il 18 giugno, ha spiegato le ragioni profonde di un'altra decisione, cioè quella di non fare neanche più le foto con le persone, perché lui dice: questa cosa mi costa a livello psicologico, avere interazione con le persone basata solo sul concetto di fama e di celebrità. Dobbiamo dire che questo tipo di atteggiamento, a parte l'anagrafe che giustamente lo porta ad avere un'esperienza che magari lo porta a pensarla così, ma anche per il lavoro che sta facendo e il ritorno che ha fatto, parlando di queste origini, della sua Liverpool di quando era piccolo, insomma tutta questa cosa coincide, ci sembra una coerenza unica. Quindi viva Paul McCartney, che tra le altre cose siamo andati a trovare a Londra. Venite sul nostro sito Alteria, è andata a vedere una bellissima cosa che lo riguarda. Noi andiamo avanti in diretta su Virgin Radio, ci sono i Depeche Mode, questo è It's Not Good.

0: degli Oasis. Sono le 15.58, quindi vuol dire che si chiude qui questa puntata in diretta su Virgin Radio anche per questo giovedì 21 maggio. Vi ricordiamo quindi, a parte lo speciale Best Rock che vi abbiamo ricordato, adesso c'è Free Rock, poi dopo ci sono Andrea Rock e Melissa Greta con Virgin Generation. Ringrazio tantissimo Mattia Rossi in regia per quanto mi riguarda. Ci risentiamo anche domani pomeriggio dalle 14 alle 16, quindi un abbraccio e un 5 alto da Katy Passa. Mi raccomando, continuate con le orecchie connesse a Virgin Radio.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Morning Glory. Morning Glory.
4: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 16.
6: It's 4 p.m.
4: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin Radio.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Avete capito qual è il titolo?
8: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
9: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
18: Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
19: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
20: Bravo Carlo!
21: Sono venute bene?
19: In realtà, no, direi proprio di no.
21: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
19: Flyer Alarm.
21: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
22: Scelgo sempre la formazione più adatta.
23: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
24: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: L'avete riconosciuta?
5: Condotto da Enrico Papi. Con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etir Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata.
12: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
14: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
15: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Virgin Classics 1979.

0: Alla fine l'età è solo un numero. Lo puoi ignorare. Io lo faccio. E finché non interferisce con quello che faccio, non mi importa.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Best Rock 500. The songs that made rock history.
17: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
18: Virgin Radio.
17: Sono le 17.
19: It's 5 p.m.
17: Traffic.
20: La situazione su strade e autostrade sulla 1 Firenze-Roma si resta in coda per un incidente tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. In direzione Firenze code tra Orvieto e Fabro. Sulla A13 Bologna-Padova code per traffico intenso tra Bologna Interporto e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Sulla A10 dei Fiori code per un evento sportivo tra Varazze e Albisola in direzione della Francia. Sul tratto urbano della A4 incolonnamenti tra il bivio per la tangenziale Ovest e Molino Dorino in direzione Milano. Sulla A16 Napoli-Canosa si procede a rilento per lavori in corso tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. Infine sulla statale 202 Triestina si è verificato un incidente a via Caboto in direzione Molo 7. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
17: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
15: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Mi hai detto che ami l'Islanda.
15: Ma vivo in Italia.
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
17: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Pronti per ordinare?
19: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
20: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
21: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
17: Mamma, mi racconti una storia?
18: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
19: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
20: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
21: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Seresto allaccia la libertà!
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
24: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
23: E il signor Alessandro Volta?
25: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.

0: buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
1: Sì? Come?
0: Un camion di rose rosse.
1: Pour moi?
0: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri, oggi vi parlo di Ozzy Osbourne, il principe delle tenebre, il simbolo della visione oscura del rock chiamata heavy metal e anche del suo spirito più trasgressivo, dissacrante e ironico. Ozzy Osbourne ha fatto divertire ed esaltare, ha gridato la rabbia di chi si sente disadattato e incompreso e anche l'esaltazione di stare sul palco in canzoni epocali come Paranoid o Crazy Train, ma soprattutto ha sempre raccontato se stesso senza freni e senza filtri. Nel 91 tocca il cuore del pubblico con una ballad che diventa una delle sue canzoni più famose, Mama, I'm Coming Home. Essere Ozzy Osbourne non è facile, lo ha detto lui stesso con una delle sue dichiarazioni. Sono diventato ricco di colpo, quando ero troppo giovane e troppo povero, e da allora non ci ho capito più niente. E così, dopo il Dark Prince The Black Sabbath, è arrivato The Madman, come il titolo del suo secondo album solista del 1981, cioè Diary of a Madman. Poi altri tre album che hanno creato il metal degli anni Ottanta. Ozzy sopravvive a tutto, anche a se stesso. Nel 91 esce con No More Tears, registrato con Zakk Wylde alla chitarra e con l'aiuto di un amico, Lemmy the Motorhead, che firma sei brani dell'album. Alla gente non importa con chi salirò sul palco, con i Black Sabbath o con la mia band. L'importante è che ci salga io, ha detto una volta parlando della sua vita passata in tour a costruire il suo personaggio. Eppure anche Ozzy vuole smettere e tornare a casa, anche perché ad aspettarlo c'è Sharon, la figlia del manager dei Black Sabbath, che ha guidato la sua carriera facendolo diventare icona. Per lei Ozzy scrive anche la ballad definitiva Mama I'm Coming Home. Ho avuto la melodia in testa per anni, al telefono le dicevo Mama sto tornando a casa, ha detto Ozzy. Dura poco perché dopo il No More Tours del 95 Ozzy è di nuovo in giro con il Retirement Sucks Tour, ovvero la pensione fa schifo, e poi crea con Sharon il festival itinerante Ozzfest, che diventa un'istituzione del metal. Ma intanto questa è la canzone per Sharon, per la sua amata compagna, Mama I'm Coming Home.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
5: It's 6 p.m.
0: TG Com 24. Breaking News.
6: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sono arrivati a Istanbul, in Turchia, gli attivisti della Global Sumut Flotilla, lo riporta l'agenzia Anadolu mostrando le immagini del loro arrivo. L'Italia intanto, tramite Antonio Tajani, chiede all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Il video del politico israeliano che umilia le persone fermate, acquisito dai PM della Procura di Roma. Ucraina, il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco delle forze speciali di Kiev ai danni di un sito dei servizi russi nella regione di Kherson. Lo stesso Zelensky ha parlato di centinaia tra morti e feriti. Il capo dell'esercito del Pakistan, paese mediatore a Teheran, nel tentativo di arrivare alla pace tra Stati Uniti e Iran, si irrigidisce intanto la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane, dopo che la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio per la produzione di armi nucleari non sia inviato all'estero. Economia, la risposta di Bruxelles alla lettera inviata da Giorgia Meloni, in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità, potrebbe arrivare la prossima settimana. L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia nel 2026, PIL previsto in aumento dello 0,5 contro lo 0,8 indicato in precedenza. Il Parlamento Europeo approva una risoluzione che chiede alla Commissione di Bruxelles che l'8 agosto diventi giornata europea delle vittime del lavoro, la ricorrenza nel giorno in cui in Belgio e in Italia si ricorda la tragedia di Marcinelle. Dall'ultimo rapporto elaborato dall'Istat emerge che nel paese oltre 6 milioni di persone in età fertile desiderano avere figli ma sono costrette a rinunciarvi. Essere genitori, considerato spesso un lusso insostenibile a causa del lavoro precario, del caro vita e dell'assenza di servizi adeguati. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: eh beh, ma i nostri controlli.
8: No,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line,
7: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade, sulla 22 del Brennero si resta in coda tra Vipiteno e il confine di Stato procedendo in direzione Brennero. Si è verificato un incidente sulla tangenziale nord di Torino, allo svincolo di Valli di Lanzo, Borgaro, in direzione della 32 Torino-Bardonecchia. Sulla A21 Torino-Brescia 3 km di coda tra la tangenziale sud di Torino e Villanova d'Asti in direzione Brescia. Sulla A8 Milano-Varese code per traffico intenso tra il bivio per la A9 dei Laghi e Busto Arsizio in direzione Varese, sul ramo Casalecchio della A14 in colonnamenti tra Stadio e il bivio per la A14 verso quest'ultima. Sulla 1 Milano-Bologna code per incidente tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione Bologna. Infine rallentamenti per lavori sulla statale 18 Tirrene Inferiore tra la variante di Vallo della Lucania e Policastro Bussentino. ANAS ricorda: in auto assicura il tuo bambino al seggiolino, il 27% degli italiani non lo utilizza. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici rock and roll, ben ritrovati, 18:04, giovedì 21 maggio, penultima puntata della settimana di Virgin Generation, qui su Virgin Radio, per tenervi compagnia con Andrea Rock e Melissa Grey.
1: Esatto, presenti, il nostro Ale Fiore in regia, che questa sera è vestito tutto di bianco, è il nostro Duca Bianco.
0: Io avrei detto Sinner più banalmente, perché
1: o
0: non
1: Jack
0: volevo
1: White anche.
0: Non volevo elevarlo.
1: Ma perché Sinner?
0: Perché comunque guarda, con anche il cappellino così mi dà più di tennista.
1: Ah,
0: che
1: ti dà le vibes da tennista.
0: Che da Ziggy Stardust, sinceramente.
1: Però, va bene, però, quello che vuoi, Ale Fiore, scegli tu che cosa vuoi essere. Comunque dove cadica di bene.
0: Assolutamente sì, perché soltanto i numeri 1 vengono trasmessi da Virgin Radio nella puntata di oggi. Ancora un momento free ticket importantissimo. Quindi state con noi, anche perché abbiamo i news con Starlight.

0: Loro sono i Muse di Starlight, questa è la diretta di Virgin Generation. Attenzione, attenzione, si infiamma il beef tra due dei nostri rock ambassador, Machine Gun Kelly aka MGK e Youngblood, del nostro amico Dominic. Una serie di offensive principalmente partite dal rapper rocker dell'Ohio.
1: Ma perché non fai come una telecronaca sportiva?
0: Perché è proprio così, i due si stanno scazzottando a suon di post. Addirittura l'ultimo di Machine Gun Kelly sembra accusare Youngblood di non aver venduto abbastanza biglietti e per questo aver annullato delle date.
1: Eh sì, perché comunque allora è dura da un po' questa faida, diciamo, come l'ha chiamato tu, beef, perché prima di tutto Machine Gun Kelly ha accusato Youngblood di essere insomma uno dei ragazzi Disney diventati rockstar, quindi non abbastanza rockstar, privilegiato, ma in realtà non ha l'anima da rockstar secondo lui, ha ammesso anche che parlava di lui. Poi la situazione è degenerata sui social, cioè Machine Gun Kelly è andato a commentare il profilo di Youngblood dicendo che aveva annullato il tour per nascondendosi dietro a problemi di salute mentale, e poi anche perché ha detto che insomma fa il moralista privilegiato ma con un atteggiamento da ribelle da popolo. A me è piaciuta la risposta di Youngblood. Ha risposto il team, è proprio con la firma team, e hanno detto, è molto diplomatica, hanno detto che Youngblood è troppo impegnato tra sold out in Nord America e nuovo album per perdere tempo con queste cose, chiudendo con un elegantissimo auguriamo a Machine Gun Kelly il meglio.
0: Questo significa che nella prossima puntata del nostro wrestling di celebrità vedremo Machine Gun Kelly contro Youngblood, una gara dei pesi minimi fondamentalmente.
1: Sì, perché pesano poco, celebrity death match. Invece con Fred Dust per il momento Machine Gun Kelly va molto d'accordo, soprattutto in questo pezzo, Fix Your Face.

0: con Born to be my baby. Questa è la diretta di Virgin Generation. C'è una Melissa Greta leggerissimamente coinvolta da questa canzone, così come capita ogni volta che c'è un brano dei Bon Jovi.
1: È un istinto, ragazzi, sono nata e dopo 40 anni ho ancora lo stesso entusiasmo quando sento queste canzoni dei Bon Jovi. Cosa ci devo fare? Per esempio, al matrimonio della figlia di Richie Sambora, che si è sposata pochi giorni fa, hanno cantato anche loro con grande entusiasmo Living on a Prayer, solo che c'era Richie Sambora.
0: Beh, certo, la sua figlia
1: insomma, a me non capita di cantare con Richie Sambora tutti i giorni,
0: neanche di sposarti.
1: No, infatti, no, no, no, né una né l'altra, posso confermartelo. C'era anche Lorenzo Lamas tra gli invitati, volevo darti questa informazione.
0: Fantastico, è venuto in moto?
1: Non lo so, non è dato sapere, perché lui è il compagno dell'ex moglie di Richie Sambora.
0: Ah, ok.
1: Ricordiamo, okay. Renegade.
0: Eh no, certo, per questo ho chiesto se veniva in moto. Vabbè, al di là di tutto questo, io direi che forse è meglio andare avanti con le novità, perché c'è grande rispetto per ciò che è stato scritto nel passato, ma è bellissimo ritrovare Nothing But Thieves. Il nuovo singolo è uscito proprio ieri, si chiama Evolution.

0: Evolution è il nuovo singolo dei Nothing But Thieves.
1: E tra poco qui su Virgin Radio esploriamo gli abissi con delle scoperte interessanti. Tra pochissimo a Virgin Generation.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Mechlon Lennox.
5: Conosci Mechlon Lennox?
4: Mechlon Lennox.
5: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati senza uso di antibiotici.
11: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
13: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
14: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
15: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
16: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
15: Ma non ho nemmeno l'acqua.
16: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
15: Che forte Cistiset Forte.
16: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
17: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
18: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto!
19: Ok, ok, ci sono!
20: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
21: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
22: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
23: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
24: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
25: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
26: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
27: Ah, dai ragazzi!
0: Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Black Keys 2011, oggi fuori con un disco nuovo, nuovo quasi quanto le tantissime specie marine che sono state scoperte nell'ultimo periodo un po' in giro per il mondo.
1: Grazie a un progetto internazionale che si chiama Oceans Census, che coinvolge più di 1000 ricercatori in 85 paesi, quindi da tutto il mondo, e nasce per catalogare appunto la vita negli oceani, che ancora sappiamo, conosciamo pochissimo. Allora, le specie identificate sono 1121 nuove specie in un solo anno scoperte, specie marine, si intende. Alcune sono veramente assurde, ne ho scelte tre. Allora, il verme scoperto vicino al Giappone, che vive dentro una specie di castello di vetro, che è una spugna che ha una struttura trasparente fatta di silice, praticamente è un materiale simile molto al vetro vero, e sta dentro a questa fortezza, questo verme.
0: Beato lui.
1: E puoi andare a trovarlo quando vuoi. Poi c'è lo squalo fantasma, trovato in Australia, si chiama fantasma perché vive in profondità dove c'è pochissima luce, al buio. Ha la pelle molto chiara e liscia e si muove in modo molto silenzioso e fluido, come se fosse un fantasma che aleggia negli abissi degli oceani. Ma la creatura forse più inquietante è la spugna Death Ball, che è stata trovata a quasi 3700 metri di profondità vicino alla Georgia del Sud, e ha dei minuscoli uncini sono fatti tipo con, sembra velcro, che intrappolano piccoli crostacei trascinati dalle correnti e poi li avvolge e li mangia.
0: Comodissimo anche per chiudere le scarpe dei bambini.
1: Bello, sì. Giusto. Però io le lascerei lì, non andrei a prenderle. Andrea Rock, perché grazie al lavoro di questi ricercatori, insomma, hanno fatto un lavoro importante. Riconosciamolo.
0: Io, come al solito, l'ho ridotto a una cazzata. Esatto. Arrivano Michael Stipe e Andrew Watt. I play the fool.

0: Lenny Kravitz, Always on the Run, il concerto il 12 di giugno al Firenze Rocks, data in collaborazione con Virgin Radio, la radio che state ascoltando con Virgin Generation in diretta. Andrea Rocchi e Melissa Greta, se proprio però non ce la fate ad aspettare Lenny Kravitz qui in Italia, potete raggiungerlo a New York, magari ancora lì.
1: Dici che ancora la partita di gara 1 a New York al Madison Square Garden, perché c'erano le finali della Eastern Conference. Hai visto come sono sul pezzo?
0: Bravissima,
1: sei fiero di me?
0: Ma molto fiero, molto
1: tra
0: fiero.
1: I New York Knicks, ma l'hai raccontato ieri qui, sì, Virgin Generation, e i Cleveland Cavaliers.
0: Bravissima, bravissima. La squadra tifata da Machine, anche Ellie, Black Keys, eccetera.
1: Esatto, tra
0: però
1: l'altro.
0: Però direi che il parterre dei Knicks faceva abbastanza paura a livello di celebrity.
1: Spike Lee, poi Ben Stiller, c'era anche Timothée Chalamet, che ormai non si perde una partita, è più negli stadi a tifare le squadre di basket che a casa a ripassare copioni. Poi c'era anche Lenny Kravitz, appunto, come dicevamo, ed era seduto accanto a Dustin Hoffman e Michael J. Fox. Ma guarda, il parterre degli Oscar non ha tutti questi VIP.
0: No, allora ti voglio dire una cosa particolare su Timothée Chalamet.
1: Sì.
0: Praticamente c'è una trading card, cioè una figurina da collezione dei New York Knicks che ritrae Jalen Brunson, che è fondamentalmente il giocatore più forte dei Knicks. E si vede lui che passa dopo aver segnato un tiro da tre vicino alla prima linea, alla sideline proprio dello stadio, e c'è Timothée Chalamet esaltatissimo che batte le mani, quindi Timothée Chalamet in una figurina dei New York Knicks.
1: Vabbè, sì, ve lo aspetto, è sempre molto molto
0: multiverso
1: carico,
0: affascinante.
1: C'erano anche i Sopranos, tra l'altro. Vabbè, insomma, prima o poi portamici, perché manchiamo solo noi praticamente. Non c'erano neanche i Fontaine's DC, però, a dirla tutta. Eccoli qua, Here's the Thing.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà,
9: solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
11: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
12: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
13: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
14: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
15: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
14: Ma non ho nemmeno l'acqua.
15: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
14: Che forte Cystiset Forte.
15: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
16: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
17: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
18: Prendiamo due prodotti Luxury
17: e teniamo lo scontrino.
18: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
17: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
19: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
20: Ma perché lo fai?
21: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
19: Perché non lo fai?
22: Per molti il futuro è solo incertezza.
23: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
24: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
25: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
26: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
27: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
28: Virgin Classics
29: 1965.

0: Generation, You nel 1965, un brano che ha funzionato per ben più di una generazione, perché You sono ancora in giro oggi. Progetti diversi a seconda dei membri della band, Pete Townshend, Roger Daltrey, non sempre si trovano insieme sul palco,
1: non sempre vanno d'accordo, anche perché comunicano un po' a fatica negli ultimi anni, no?
0: È vero. Che cosa aspetta i nostri artisti?
1: Allora, noi sappiamo che c'è stato un tour d'addio nel 2025, no?
0: Sì.
1: Però a quanto pare non è proprio un addio, perché Pete Townshend ha fatto intendere...
0: È un arrivediamoci.
1: Ha fatto intendere che qualcosa potrebbe ancora succedere, vuole sviluppare, dice, nuovi progetti creativi, musica, contenuti, tutto ciò che può ruotare attorno alla sua carriera. E ha detto che lui, Roger Daltrey e tutta la famiglia degli Who stanno sempre comunque cercando di inventarsi qualcosa di speciale, sperando di riuscire ancora a sorprendere il pubblico come una volta. Quindi, per fare un sunto, non hanno concretamente niente in mano, però la vena creativa è ancora molto viva e quindi si sentono attivi e vogliono mettersi ancora a giocare, per dirla all'inglese, con la musica.
0: A proposito di vena creativa, momento d'oro per l'Irlanda in generale e anche per i Kingfisher, che stanno trapelando qualcosa dai social. Potrebbe arrivare un nuovo singolo, intanto questa è The Blade.

0: he can sure find the blade.
1: Kingfisher con The Blade per chiudere la prima ora di Virgin Generation.
2: E nella seconda ora arriverà anche il momento free ticket, quando, dopo le breaking news del TG Com 24, le info sul traffico. Virgin
3: Generation. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Ma che allegria!
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 19.
8: It's 7 p.m.
7: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Zelensky ha confermato che le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa. L'attacco è avvenuto nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo russo. L'Ucraina, nel timore di ritorsioni da parte di Mosca, rafforza le misure di sicurezza al confine con la Bielorussia. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone che Kiev diventi membro associato dell'Unione Europea. Economia attesa per la prossima settimana, la risposta di Bruxelles alla lettera di Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Domani intanto Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza di Niscemi. Sulla deroga al patto di stabilità il ministro Giorgetti parla di negoziati lunghi ma ostenta comunque ottimismo. Giorgetti dal Festival dell'Economia di Trento ha definito razionale la proposta avanzata dal governo sull'argomento. Torniamo all'estero. Cuba ha accettato l'offerta americana sugli aiuti umanitari da complessivi 100 milioni di dollari, e quanto ha detto il segretario di Stato americano Rubio parlando a Miami. Si intensifica intanto la presenza militare statunitense nei Caraibi. Chiudono in calo le principali piazze europee della zona euro, che vedono solamente Milano archiviare le contrattazioni lievemente sotto la parità, a meno 0,03%, perdite maggiori per il DAX di Francoforte a meno 0,41%, Parigi flette invece dello 0,39%, fuori dalla zona euro Londra sale invece dello 0,14%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, no, no, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità.
11: Eh
10: beh, ma i nostri controlli.
11: Le
10: sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line,
10: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line!
10: Maniaci della qualità.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Traffic.
14: La situazione su strade e autostrade: 3 km di coda per lavori in corso sulla 10 dei Fiori tra Spotorno e il bivio per la A6 in direzione Genova. Code anche tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure. Un incidente si è verificato sul tratto urbano della A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano procedendo in direzione Torino. Sulla 1 Milano-Bologna un incidente segnalato tra Fidenza e il bivio per la A15 Parma La Spezia in direzione Bologna. Sulla 8 Milano-Varese si resta in coda per un incidente tra il bivio A9 e Busto Arsizio in direzione Varese. Un incidente segnalato anche sulla statale 202 Triestina a via Caboto in direzione Trieste. Corsia chiusa per incidente sulla statale 3 bis Tiberina tra San Gemini Nord e San Gemini Sud in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Style Rock.

0: Oasis, Laila, era il 2005, la diretta di Virgin Generation su Virgin Radio, 19:08, giovedì 21 maggio. Attenzione, attenzione, breaking news, non se lo aspettava nessuno, gli Oasis sono ricchi, attenzione, com'è
1: no,
0: questa cosa?
1: No, però aspetta, sono ricchi, sono tanto ricchi, diciamo come...
0: Non se lo aspettava nessuno, ripeto, dimmi di più.
1: Allora, diciamo che il ritorno degli Oasis non ha fatto bene soltanto a noi fan, ma anche ai loro conti correnti.
0: Incredibile.
1: In banca. Sì, era prevedibile, è vero. Però adesso c'è una classifica ufficiale che è stata pubblicata da Sunday Times delle persone più ricche del Regno Unito. E per la prima volta ci sono anche i fratelli Gallagher, che entrano direttamente nella top 10. Dove?
0: E tra l'altro, mi è piaciuta molto come ha commentato la notizia Noel. Noel ha detto, e non è ancora uscito il documentario.
1: È vero. È vero.
0: Perché l'anno fiscale si chiude a dicembre.
1: Tu da commercialista, okay, lo sai.
0: Quindi,
1: che l'hai consigliato,
0: cioè,
1: tu.
0: Quindi,
1: ragazzi, tornate. Comunque volevo dirti che nella classifica troviamo anche Sir Elton John, troviamo anche Sir Paul e la sua consorte McCartney, Sir Mick Jagger e Keith Richards.
0: Chi l'avrebbe mai detto?
1: No,
0: anche loro.
1: Una considerazione seria adesso. In una classifica, diciamo, delle prime 10 posizioni, troviamo tutti questi artisti, cioè i più ricchi alla fine sono, la maggior parte sono artisti.
0: Beh, meno male. Gli altri chi sono? Lavapiatti, non credo.
1: No, allora sono vabbè, uno è un filantropo, imprenditore, produttore cinematografico, poi c'è Andrew Lloyd Webber e poi c'è Macintosh, che sono personaggi che hanno prodotto spettacoli teatrali che hanno a che fare col musical, quindi la cultura del Regno Unito.
0: Bene.
1: La cultura è importante. In questo caso, quando viene trattata bene, rende anche dal punto di vista economico.
0: Non facciamo un confronto con i più ricchi d'Italia. Shinedown, Safe and Sound.

0: 1980, non è vero che non aveva un significato questa canzone, come dicono i Police. Era ovviamente un brano legato alla figlia proprio di Sting, se non vado errato, figlia o figlio, i suoni che emetteva da piccolo. Io potrei scrivere, esatto, un album completo con quello che combina Leonardo. Ma la cosa più bella invece qui a Virgin Radio non è tanto andare a ricercare dei suoni particolari, ma frequentare i posti giusti, i concerti migliori sul territorio italiano, come quello di Florence Welch, Florence and the Machine.
1: Mi hai convinto, Andrea Rocca, non che ci volesse molto, ma noi ci saremo il 3 di luglio all'Ippodromo SNAI San Siro con la data appunto di Florence and the Machine, una data targata Virgin Radio, e ci sarete anche voi. In particolare uno di voi che ci chiama subito all'800324330. E siccome sarete velocissimi, il primo che ci chiama si porta a casa due biglietti per questo concerto.
0: Ma deve venire in onda con noi, quindi lo conosceremo a breve. Intanto, Evanescence, Who Will

0: Doveva essere la B-side di un singolo, è diventata una hit per i Green Day. Good riddance, Time of Your Life.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Grande, grandissimo ritorno in casa, Queens of the Stone Age.
3: E poi ritorno anche della quota sportiva, perché ci parlerai di hockey tra pochissimo qui su Virgin Radio.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
4: Style Rock.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
13: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
14: Ah, però.
15: Quando ti dicono che è misura.
14: Ah, però.
15: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
16: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Permesso? Che bel parquet!
19: Ha visto?
18: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
19: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
18: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
19: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
18: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
24: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3 euro.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Fino a 27 km con un litro!
5: 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
7: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
8: Chi è?
7: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
8: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.

0: Paper Mache, Queens of the Stone Age 2023, cari amici del rock and roll. Questo era tratto da The Times New Roman. Attenzione, uno dei miei album preferiti, anzi forse quello con il quale io ho visto i Queens of the Stone Age per la prima volta al Reading Festival. Mm-hmm. Era Rated R, yes. Un disco per me bellissimo, e in line up c'era ovviamente lo storico bass player della band.
1: Ovviamente, attenzione, non è ovviamente, perché
0: all'epoca
1: sì, perché
0: Nicole
1: loro
0: Vieri.
1: Perché Josh Homme e Nicole Ivieri avevano suonato nei Caius, poi Josh Homme fondò i Queens of the Stone Age, e nella lineup dei primi due album comparso anche Nicole Ivieri. Poi è successo che si è allontanato dalla band, i rapporti per anni sono rimasti complicati. Adesso però, dopo 12 anni, c'è stato un riavvicinamento ed è successo in California, in una, come dire, un contesto desertico, a Joshua Tree, e Nicole Ivieri è tornato sul palco con i Queens of the Stone Age, e tra l'altro durante il pezzo Autopilot, che è il pezzo storico appunto dell'album che dicevi tu, Andrea Rock non ha suonato il basso ma si è occupato delle voci insieme a Michael Schumann, e poi a un certo punto era talmente a suo agio che è sceso tra il pubblico a cantare in mezzo ai fan. Cosa vorrà dire tutto questo? Un bel riavvicinamento, dai.
0: Assolutamente sì. Magari può venirci a trovare anche il 6 di luglio ad iDays Milano, ai Podromos Nile, ma ora per la data targata Virgin Radio. Un'altra data, quella del 17 di novembre. Guardiamo già al prossimo inverno. Magazzini Generali di Milano. Sarà una data importante in Italia per i Leap. I Was Never There.

0: Non pentirti di qualcosa che hai fatto. Se quando l'hai fatta, eri felice.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: You Are No, Alanis Morissette, 1995, uno dei dischi più importanti della discografia canadese, Jagged Little Pill, perché lei ovviamente arriva da lì. Cari amici del rock and roll, tra gli sport ovviamente più praticati in Canada c'è l'hockey.
1: Bellissimo, chissà se lei è mai stata a vedere una partita
0: di
1: hockey,
0: sì,
1: ma ci sono delle grandi partite, dei grandi spettacoli anche in questo periodo, no, con l'NHL.
0: Assolutamente sì, perché siamo anche in questa fase caldissima di finale di conference. Ricordiamo che i playoff NBA e NHL vanno di pari passo, infatti certe volte è molto difficile gestire gli stadi se le squadre delle stesse città automaticamente sono entrambe classificate.
1: E anche le nostre scalette, perché c'è prima l'NBA e poi l'NHL.
0: Insomma, basta non confondersi. Per i fan canadesi, Montreal arriva a giocarsi la finale di conference contro Carolina Hurricanes. Arrivano tifatissimi non soltanto probabilmente dall'Alanis Morissette, ma anche dagli Simple Plan, altra band canadese di amici di Virgin Radio, che più e più volte si sono trovati allo stadio e tra l'altro era stata utilizzata una loro canzone come warm up hype song, quindi quelle canzoni per creare un
1: scaldare
0: po'
1: la
0: scaldare il pubblico
1: l'atmosfera.
0: Ovviamente all'interno dei palazzetti. Quindi insomma, da un lato c'è questa sfida, dall'altra invece ci sono i Colorado Avalanche contro i Las Vegas Golden Knights.
1: Benissimo, poi ci aggiornerai nei prossimi giorni per come andranno queste partite. Da tutt'altra geografia, tutt'altra latitudine arriva Brian Molko con i suoi Placebo. Li ascoltiamo subito da quell'album meraviglioso dove troviamo anche The Bitter End.

0: Placebo, The Bitter End, qui a Virgin Radio.
1: E noi torniamo tra pochissimo qua a Virgin Generation con un classico dei Doors. Virgin Generation.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E ora passiamo al canto.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
16: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
17: Fino a 27 km con un litro.
18: 116 cavalli!
19: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
20: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
21: Virgin Classics 1970.

0: The Doors, Roadhouse Blues, 1970, 19:55 minuti, giovedì 21 maggio. Chiudiamo la puntata di Virgin Generation ospitando Federica. Pronto Federica, come stai?
1: Ciao, tutto bene, che emozione.
2: Si capisce un po' dalla voce, ma
1: sì,
2: sia perché la diretta, insomma, non è una cosa che succede tutti i giorni, quindi intanto benvenuta su Virgin
1: Grazie.
2: Radio e poi anche perché ti porti a casa veramente due bei biglietti per un ottimo concerto, quello di Florence and the Machine, che tornerà nel nostro paese il 3 di luglio nel contesto degli I-Days all'ippodromo SNAI San Siro. Hai già pensato da chi farti accompagnare?
1: Ma sì, dalla mia compagna.
0: Oh, perfetto, bello. Come si chiama?
1: Gloria.
0: Ok, allora Gloria, Federica, divertitevi, sì. Sarà un gran concerto. Lei è spettacolare dal vivo, Florence Welch è veramente magnetica. Sarà un gran concerto, ovviamente tutto questo succede perché continui ad ascoltare Virgin Radio.
2: Grazie Federica.
1: Grazie mille, grazie,
0: ciao,
1: gentilissimi,
0: presto.
1: Buona serata.
2: Ciao.

0: 2 per chiudere questa puntata di Virgin Generation.
1: Però siccome è giovedì, Andrea Rock, c'è un appuntamento importante questa sera dalle ore 21, appuntamento con lo speciale Best Rock dedicato, visto che l'hai realizzato tu, dedicato a che cosa?
0: Dedicato al disco che in questo momento è sul nostro bancone, ovvero Cranberries, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, edizione del 33esimo anniversario del debut album della band irlandese.
1: Perfetto, noi lo ascolteremo ovviamente questa sera su Virgin Radio. Intanto vi ringraziamo, Virgin Generation torna domani dalle 18 alle 20, grazie alle Fiore in regia, grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, continuate ad ascoltare Virgin Radio, la buona musica si trova qui. Virgin Generation.
2: Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 20.
5: It's 8 p.m.
6: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993, la band irlandese pubblicava il suo album di debutto, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
17: Sì? Come?
16: Un camion di rose rosse.
17: Pour moi?
16: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
18: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
19: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
21: Avete capito qual è il titolo?
22: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata,
0: su Italia 1.
13: Best Rock 500.
21: I brani più influenti della storia del rock. Su Virgin Radio, Best Rock 500.

Il signor Burroughs al telefono si lamenta con me per gli strani rumori che arrivano dalla stanza vicino alla sua. I rumori non sono strani. Si tratta soltanto di qualcosa che lui non pratica più da tempo. Non posso rispondergli in questo modo, così lo invito a raggiungermi per fare due chiacchiere

in modo che la giovane e passionale coppia della camera numero 9 possa concludere in santa pace la prestazione. Metto giù la cornetta e già lo vedo scendere le scale, con una vestaglia rossa e le pantofole ai piedi che, per uno strano scherzo del destino, lo fanno assomigliare a Hugh Hefner. Mi viene da ridere, ma prima che possa pensare che lo stia prendendo in giro, mi alzo e, dandogli le spalle, faccio finta di risintonizzare la radio. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
11: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco all'ora.
0: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon.
9: Come?
10: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon.
11: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
12: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
13: Virgin Motel.

Il signor Smith viene da me a lamentarsi dei suoi vicini di stanza troppo rumorosi. Sono giovani, amico, provo a spiegargli. Hanno un entusiasmo che noi abbiamo dimenticato. Non farti il fegato amaro. Va a sedersi sul divano del Virgin Motel, non troppo persuaso ad abbandonare la sua protesta. Comincia a sfogliare senza interesse una rivista lasciata lì, sul tavolo di fronte a lui. «Gli concedo ancora 10 minuti», mi dice minaccioso. «Scelta saggia», gli rispondo. 10 minuti credo siano sufficienti. Intanto, lasciamoci stupire da un po' di rock and roll».

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
2: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
1: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
2: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
17: VirginRadio.it. Stay connected.
18: Virgin Radio.
4: Sono le 23.
19: It's 11 p.m.
4: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
20: Virgin Motel.
4: Dove il rock non va mai a dormire.

cerca la luce giusta, si inquadra e scatta una foto. Controlla, non è soddisfatta del risultato. Si rimette in posa, scatta di nuovo, adesso proprio sotto l'insegna del Virgin Motel. La cosa va avanti così per molto, poi rientra e va a sedersi sul divano. «Ancora nessun like, signor Douglas?» mi dice spazientita, come se stesse aspettando il referto di un esame importante. Mi tengo talmente alla larga da tutto quello che succede nel mondo social che non so proprio cosa risponderle, se non un semplice «Perché non ti ascolti un po' di buona musica e non resti connessa con il mondo reale?»

Dice che è capace di prevedere il futuro. Si siede sul divano del Virgin Motel e tira fuori un mazzo di tarocchi. Sento che lei è un'anima inquieta, signor Douglas. Non vuole che le legga le carte? Mi chiede mentre sta già mischiando il mio destino. Resto in bilico sulla linea di confine tra lo scetticismo e la curiosità di sapere cosa hanno da dire sulla mia vita quelle strane figure. Se salterà fuori una regina di spade piuttosto che un fante di coppe. La signora mi sta fissando. Il suo sguardo è penetrante, reso ancora più intenso da un abbondante uso di matita nera sul contorno occhi. Senza aspettare la mia risposta, sistema due mucchietti sul tavolo e mi dice: «Ne scelga uno».

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel, io torno subito.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
7: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Una cittadina isolata.
10: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
9: Una terribile minaccia.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso.
10: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
15: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
16: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
17: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
16: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
18: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
16: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
18: Questa è la via.
16: Dal 20 maggio al cinema.
19: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
20: Pronti per ordinare?
21: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
22: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
23: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
24: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
23: E passiamo alla pagina sportiva.
25: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
26: On Virgin Radio.

Più che ammaccato, rotto. Ecco, così mi era sembrato il signor Bennett la prima volta che lo vidi. Un uomo dall'animo ferito. Era di passaggio. Mi ricordo che si fermò solo una notte. Una notte nella quale mi raccontò la sua vita. Non andò neppure a dormire. Usò la sua stanza solo per farsi una doccia prima di ripartire. Mi disse: «Lei mi è stato d'aiuto, signor Douglas. Io questo non lo dimenticherò». Ed è stato di parola. Eccolo che entra con una luce decisamente diversa al Virgin Motel.

Era un viaggio che dovevamo fare insieme, più volte programmato e rimandato. C'eravamo decisi finalmente e poi mi ha mollato quella farabutta, piantato in asso per uno più giovane di me. Piagnucola il signor Harris, seduto sul divano del Virgin Motel. Restando serio, riesco a dirgli: «I tempi sono cambiati, vecchio mio», fingendo di stare dalla sua parte. Poi cerco di farlo ragionare. «Adesso non sei lucido, ma credimi, si apriranno anche per te nuove opportunità. Presto riderai di questo tuo dolore. E adesso consolati con del buon rock, la migliore delle medicine».

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
9: Carrefour, che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
13: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
14: Amore, mi racconti una storia?
15: Va bene, dai.
16: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
17: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: Sa

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco
2: all'estero. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

Non pensavo si stesse rivolgendo a me. Invece quelle ingiurie erano indirizzate proprio al sottoscritto. Ignoravo il motivo della sua ira e non ero affatto intenzionato a indagare sulle cause. Ma ho continuato a non considerarlo mentre lui, dal divano del Virgin Motel, insisteva nel vomitare offese, alcune anche piuttosto creative. Mi sono alzato, gli sono passato davanti senza neppure guardarlo e sono uscito a prendere una boccata d'aria. A volte resto piacevolmente stupito di come io riesca a mantenere la calma di fronte a certe provocazioni. Mi accendo una bionda e mi dico sottovoce: ah, bravo Johnny J.

si lamenta. Dice che non era affatto qui che avrebbe voluto passare la notte. Sapete tutti che mi infastidisco molto quando trattano male il mio gioiellino, ovvero il Virgin Motel. Ma con calma gli faccio notare che per me può andarsene all'istante. Per correttezza, però, gli spiego che non troverà un altro posto in cui poggiare la sua testa su un cuscino prima di miglia e miglia. La cosa lo fa innervosire ancora di più. Non è un problema mio. Alzo il volume della radio e non mi curo più di lui.

Non ha proprio l'aria di uno che se la sta passando bene. Il viso scavato, le occhiaie pronunciate. Da quando è arrivato al Virgin Motel, si è abbandonato sul divano e da lì non si è mosso. La testa appoggiata allo schienale e lo sguardo rivolto al soffitto. «Tutto bene, amico?» «Mm-hmm», mi risponde. «Assomiglia a qualcuno, penso io. Qualsiasi sia il motivo del tuo malessere, c'è sempre una soluzione, fratello. E qualcosa che può aiutarci ad alleviare la sofferenza, come del buon Rock».

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
11: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
12: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
13: Virgin Radio.

Si piega per slacciarsi le scarpe, poi si mette comodo sul divano. Appoggia la testa alla spalliera e butta fuori l'aria, come se così potesse cacciar via un po' di stanchezza. Non so dove è diretto, né perché è qui. Quando è arrivato non ha saputo dirmi esattamente neppure quanti giorni si fermerà. Intanto mi ha pagato in anticipo una notte e questo è sufficiente a farmelo stare simpatico. Mi chiede se ho qualcosa da bere. Gli rispondo che dovrebbero esserci delle birre in frigo e mi alzo per andare a prendere due bottiglie, così mi prendo un momento di pausa anch'io e mi faccio una bevuta in compagnia mentre il rock continua a scorrere al Virgin Motel.

Dice di essere stato un campione di baseball. Boston Red Sox, Cincinnati Reds. Ma io il suo nome non l'ho mai sentito. Sei troppo giovane, Johnny J. Douglas. Incasso il complimento. Anche se credo che siano le luci soffuse del Virgin Motel a rendere grazia al mio viso. Si abbandona sul divano e si guarda intorno, quasi volesse prendere le misure come su un campo di gioco. Quanto pensa di fermarsi, signor Perez? Credo, mi risponde, che non mi muoverò da qui fino a quando continuerà a passare della buona musica.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati sempre.

0: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
1: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Dice di aver percorso molte miglia e di aver per questo diritto a una delle stanze più comode del Virgin Motel. Ah, non me la sento di demolire la sua illusione di un buon riposo. Quindi allungo le chiavi della camera numero 11, annunciandogli con un sorriso beffardo: è la migliore che abbiamo. Ci cade come un allocco. Paga in anticipo, prende il suo bagaglio e sparisce dalla mia vista. Il mio cliente ideale.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: È l'una.
4: It's 1 a.m.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

Jesse è un amico di vecchia data. Ogni tanto viene al Virgin Motel per riempire le sue notti insonni, dimenticando che io sono qui per lavorare. Si siede sul divano, mi aggiorna sulle sue disgrazie, poi inizia a propormi cose. Perché non prendiamo la moto e andiamo? E le destinazioni variano, da andare a mangiarci un hamburger a infilarci in locali per soli adulti. Per l'ennesima volta gli spiego perché non posso muovermi da qui e per l'ennesima volta tira le sue conclusioni. In fondo, JJ, quale miglior posto di questo? Senti che musica!

Mister Muscolo si tira sulle maniche della camicia per mettere bene in mostra i suoi avambracci tatuati. È così pompato che le sue braccia non toccano i fianchi quando le tiene lungo il corpo. Dice di volersi fermare per qualche giorno. Bene per le nostre finanze, pessimo per me. È qui da poche ore e già non lo sopporto. Non fa che parlare di come aumentare le sue prestazioni. Sbadiglio per manifestargli il mio scarso interesse per l'argomento. Il messaggio arriva chiaro. Lui chiude la bocca e io posso tornare finalmente a godere della musica del Virgin Motel.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.

Un altro, signor Douglas, mi dice indicandomi il suo bicchiere vuoto. Spiacente, amico, hai già seccato la bottiglia. Naturalmente sto mentendo, ma non mi sembra capace di reggere un sorso in più. Non la prende bene e comincia a lamentarsi del posto, del servizio, della mia scarsa gentilezza. La cosa non mi scalfisce. Non ho mai ambito ad avere 5 stelle nelle recensioni di TripAdvisor. Infastidito dalla mia non reazione, insiste. Solo la musica si salva al Virgin Motel. Noto con piacere che gli è rimasto un barlume di lucidità.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
2: Dove il rock non va mai a dormire.

Ti piace, eh? Mi dice il vecchio Jesse, strizzandomi un occhio e indicandomi con lo sguardo a Audrey, una ragazza di Santa Fe al Virgin Motel da qualche giorno. Mi conosci bene, amico, gli rispondo. Da quando quell'angelo ha messo piede qua dentro, mi è tornato il buon umore. La osservo, seduta sulla vecchia sedia a dondolo in veranda, tormentandosi con le sue dita affusolate una ciocca di capelli. A un tratto si volta e accenna un sorriso e io sento come una scarica elettrica su tutto il corpo. La stessa corrente che mi attraversa quando ascolto un gran pezzo rock.

Butto giù l'ultimo sorso di caffè ormai freddo. Ah, non proprio il massimo, direi. Appoggio la tazza sul bancone della reception mentre guardo l'ora sul vecchio orologio a muro. Tutti dormono al Virgin Motel e anche io potrei già andare. Il mio turno è finito. Controllo il mio pacchetto di Daniel. Mi è rimasta l'ultima bionda. L'accendo e io e la mia Belle ci facciamo compagnia sull'ultimo disco di oggi. Da Johnny J. Douglas, buonanotte a tutti.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 2.
5: It's 2 a.m.
6: Best Rock 500, the songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
7: Style Rock.